0: Hotel ma che legge la formazione, bellissimo.
1: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
2: Certo.
3: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
4: Ma chi dica chi è il numero 4 in difesa?
1: È il signor Ramon.
4: È il 27?
1: È il 27 la crema pasticcera, non lo so. Non lo so, non sono ancora informato.
4: D'accordo. E poi abbiamo da Cugna senza campo e ce lo dirà Paperino.
0: No, non è semplice niente.
5: E no. Poi 5 Perrone e Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
2: Dove cazzo? Numero 9.
0: Scusa, hai detto?
2: Dove cazzo? No, no.
0: Ah, ho capito dove credo sono capitato.
6: Ma io ho capito male, allora.
3: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere.
6: Brava però, eh.
0: Ho tremato.
2: Sono

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: onda di R101 e vi accompagniamo ovunque stiate andando con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, stasera si esce simbolicamente, si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori. Insomma.
0: Grande riconoscimento, quindi, inaspettato probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto la classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno, ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche quello.
3: No, ce l'ha. Abbracciala il postino per Riccardo.
2: Non sa neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, potevi farti scrivere nella targhetta la qualunque.
3: Sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carta igienica. Cioè la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
2: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
3: non esci vivo da
0: E come, sei il mio papà preferito, che dici vabbè, anche sui disegni, tanti ne altri ne hai.
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Da ricordare un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, mi ha detto ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
3: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Quello è un riconoscimento,
1: la realtà aumentata.
3: Sì.
2: Se poi il tuo capo è anche tua moglie,
0: figurati. Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
3: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza neanche un riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
3: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo più a star dietro alle pazzie.
3: Sì.
1: Però scusate, perché noi ci svegliamo.
0: Ha detto che darà €5,000 ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo ha detto e si è dichiarato pronto.
3: L'ha detto che li dà in bitcoin, quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica. Buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
2: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare $5,000 a ogni persona?
1: $5,000.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi capiamo cosa.

0: Tiano la domanda: in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora?
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
2: Certo,
1: anche all'ufficio delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli, dei piatti in porcellina.
2: Chi erano? I me contro te.
0: Bella! Deve essere questo.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella, la sigla di prima, sì, inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
0: Dalle risa, sentire, si può.
2: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere
0: bella, bellissima. Non si può essere risa.
3: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
1: Chi è? Ma è bellissima. Teniamo la base, sì, come base.
2: Ma adesso fino alla 10?

0: Militello. Madonna, è la 7 del digitale terrestre, se
1: è
0: volete.
1: Bellissima.
0: Potete chiama... vedere la follia che, di questo studio.
2: The Last Dance. L'ultimo, l'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella.
3: Allora,
2: vera.
3: Vabbè, la teniamola lì. Teniamola è stata lì. Fatta. I giudici sappiamo chi sono.
0: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: Per il torto della challenge,
0: ciao.
4: Pietro da Barcellona.
0: Ciao Pietro.
4: Invece da uno studio scientifico, le giraffe si sposano solo di notte.
0: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
0: Giusto. No, sì. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
2: Mi nervosisco subito,
3: Sì, sì, dillo tu. Avanti.
5: La battuta è wonderful. Vabbè.
0: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
0: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ciao Laura da Como.
0: Laura
2: da Como in clima Champions,
0: sì.
3: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Terzo. Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
0: Dai.
7: L'ha smarito.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: Smarito. L'ha smarito.
3: Mamma.
0: Come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
2: No, l'hanno capita.
3: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come ai vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
3: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher. Ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma, siamo gli Aosis. Aosis. No, andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
3: E a Napoli come potrebbe essere?
8: Oasis.
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge. Ho vinto?
0: Così era il Poporcella Challenge.
2: Va bene.
3: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordio di trasmissione, in apertura
0: del Como.
3: Stiamo ricevendo un sacco di messaggi da quelle parti.
2: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
3: Avanti.
0: Abbiamo
10: buongiorno
0: un ultimo.
10: Panda, ecco Leonardo da Napoli.
0: No. Ciao Leo.
11: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
0: Mi sembra giusto, grande Leo!
2: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
12: Faccia cata cascava! C'è tua sorella!
0: Pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il Tortorella Challenge.
2: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
12: Dai.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello. L'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più
6: ciao,
5: brutta, effettivamente.
6: Laura da Como.
0: Grande Laura!
3: Bene.

0: tuo fratello.
1: È ufficialmente quella nuova, questa di dire.
2: Ma no, potrebbe, lo scoprirete domani. Per un'altra puntata del Tortorella Challenge qui su R101.

0: Grazie, è già un bellissimo riconoscimento. Sentirselo dire dal capo, da un proprio parente, un bel grazie.
1: Non
0: già.
1: Si è nemmeno più abituati a sentirselo dire, quindi hai ragione, è vero questo.
0: E il grande riconoscimento che ha ricevuto il Como è di andare in Champions League questa sera, prima partita contro il Lipsia.
2: Sì.
0: Abbiamo scoperto che la voce ufficiale, quella di Leo Valli, stesso protagonista della voce di Topo Gigio, sì, a livello internazionale, ha gettato la spugna.
2: C'è stato un avvicendamento, quindi da stasera c'è un nuovo speaker, immagino.
0: Da stasera ci sarà un nuovo speaker, ma noi facciamo leggere per l'ultima volta la formazione.
3: Per l'occasione.
0: La voce ufficiale, ecco, dalla
3: volevo
0: serie
3: ancora
0: D
3: farlo io.
0: Fino alla Champions. Per il Como, buongiorno Gigio.
3: Lo stracismo contro i topi, non ci vogliono far andare in Champions.
0: Davvero.
3: E comunque sarebbe stata così. In porta Butez, Giancouto, Ramon, Valle, Perrone, De Cugna, Duicas e col numero 10 strapazzami di Nico Pazzami.
0: Nico Pazzami.
2: Oh, va bene, Como, va, Como, ora lo dico male come voi, il Como,
1: il Como. Mm-hmm.
2: Che è la sedicesima squadra italiana che va in Champions,
1: sì,
2: la meno popolosa tra, sì, queste 16, la squadra più piccola, la città più piccola è stata l'Hoffenheim, che era una frazione di un comune di 3.000 abitanti.
4: Che l'Off non è l'Offa,
1: no. L'Hoffenheim, chissà la gente lì.
2: Anche il Chievo sfiorò la fase finale a girone, ma si, sì, fermò ai preliminari, quindi insomma veramente a tutti i connotati della Cenerentola, un grande riconoscimento per una, bene, società che ha preso la squadra in Serie D pagandola 200.000 euro, doveva essere un vivaio per dei giovani indonesiani.
1: Non ti compravi un appartamento a Como con 200.000 euro.
2: Esatto. Esatto. Beh, tra l'altro anche Lipsia, che è di proprietà della nota bibita, quella che inizia con RB, quella
1: che Lipsia proprio,
2: sì, presa, sì, nel 2009,
0: le ali, diciamo, sì, quella col toro,
2: sì, esatto, insomma è
1: sembra anche loro, il nome di un istituto tecnico. Ho fatto 5 anni a Lipsia.
0: È vero. E stiamo per scoprire chi sarà la nuova voce ufficiale del Como.
2: Facciamo
0: il casting. Faremo il casting qui alla banda di R101.
1: Benissimo, apriamo i casting e cerchiamo la nuova voce. C'è un messaggio per Chiara che dice: hai ragione Chiara, anche il grazie non si sente più dire, però l'altro giorno il Real Madrid l'ha detto all'Inter, ne ha detti due.
0: È vero.
1: Ne ha detti due.
0: Grazie per questo messaggio che ci avete mandato. 331 80 90 101 per i vostri.

0: questa avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno fa. Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Grande,
3: mamma mia.
2: Hai capito, caro mio fraquintale?
3: Aspetta,
2: ma ha fatto Mirko da Enna.
3: Ragazzi, allora a me
4: si può fare.
3: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cellophane della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ti piace, vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge,
4: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: per la partita di stasera Como Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha inventato, ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Mm-hmm. Si chiama il Grandinometro, ok?
2: Ah.
1: Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
3: Per capire dove grandi, no?
1: Esatto. E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio sotterraneo.
1: Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se l'intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissimo in questo periodo.
3: Paola lo usa per farsi mojito, no? Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto. Esatto. Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo. Sentiamo.
4: Sono Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
4: In porta, sì. Un mistero. Sì. Sono col numero 1. Butef. E con il numero 3. Ce lo dice Topolino.
1: Topolino.
5: Numero 3, c'è Valle. Si chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton e ci siamo tutti.
4: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema. Sono arrivati in difesa 49.
1: Che l'immagine.
4: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: Cialabà.
1: O Telma che legge la formazione, bellissima.
6: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
2: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
4: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
6: È il signor Ramon.
4: È il 27?
6: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so. Non sono ancora informato.
4: D'accordo. E poi abbiamo da Cugna centrocampo, e ce lo dirà Paperino.
1: E no, non semplice niente.
7: E no. E poi 5 Perrone, Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
8: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
8: Dove cazzo?
1: Ho capito dove sono capitato.
3: Anch'io ho capito male.
2: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
3: Brava però,
1: Ho tremato.
0: Brava.

0: a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui il ministro.
1: No, a Giulia. A Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: È lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 back to

0: la banda di R101 e vi accompagniamo ovunque stiate andando con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, beh, stasera si esce simbolicamente perché si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma senza passare da altre coppe minori.
0: Grande riconoscimento quindi, inaspettato probabilmente.
1: Eh beh, 2 anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto la classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno, ce l'hai Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche c'è. Quello.
2: No, ce l'hai. Abbracciala il postino per Riccardo.
3: Non sanno neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, sì, potevi farti scrivere nella targhetta la qualunque.
2: Sì, sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carta igienica. Cioè la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
0: non esci vivo da sto. Sei il mio papà preferito, che dici, vabbè, quanti ne altri ne hai?
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene. Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti, abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101, sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Da ricordare un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, gli ho detto ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso, sì, di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
2: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Anche quello è un riconoscimento.
1: Sì, la realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie,
0: figurati. Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi come ringraziamento fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza riconoscimento economico, quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo più a stare dietro alle pazzie.
2: Sì, però
1: scusate perché noi ci svegliamo.
0: Ha detto che darà 5.000 euro ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che dà in bitcoin quelli suoi che sono pronti.
1: Non sta a fa polemica.
0: Fabio,
1: buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare 5 dollari a ogni persona?
1: 5.000 dollari.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi che abbiamo così.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: questa avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno fa. Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Grande,
3: mamma
2: grande.
3: Mia.
2: Hai capito, caro mio fraquintale?
3: A me
2: ha fatto Mirko da Enna.
4: Ragazzi, allora a me
5: si può fare.
4: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cielo fan della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ti piace? Vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge,
5: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: per la partita di stasera Como Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, ecco, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Mm-hmm. Si chiama il Grandinometro, ok?
2: Ah.
1: Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia,
3: sì,
1: con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
3: Per capire dove è grandi,
0: sì.
1: Esatto. E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio per sotterraneo.
1: Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se l'intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissima in questo periodo.
3: Paola lo usa per farsi mojito, no? Esatto. Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto.
1: Esatto.
0: Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi, sì, e Riccardo Russo. Sentiamo.
4: C'è Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
4: In porta, sì, un mistero. Tanti sono andati col numero uno, Butef. E con il numero tre, ce lo dice Topolino.
1: Topolino?
5: Numero tre, c'è Valle, si chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton, e ci siamo tutti.
4: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema. Sono arrivati in difesa 49.
1: Te l'immagino.
4: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: No. Cialabà.
1: O Telma che legge la formazione, bellissima.
6: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
2: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
4: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
6: È il signor Ramon.
4: Il 27?
6: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so, non lo so, non sono ancora informato.
4: D'accordo. E poi abbiamo da Cugna senza campo, e ce lo dirà Paperino.
1: No, non è semplice niente.
7: Poi 5 Perrone, Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
8: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
8: Dove cazzo? No, no.
1: Ah, ho capito dove sono capitato.
3: Ma io ho capito male.
2: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
3: Brava però,
1: Ho tremato.
8: Sono

0: a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui il ministro.
1: No, a Giulia. A Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: Lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 back to

0: c'è la banda di R101 e vi accompagniamo ovunque stiate andando con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, stasera si esce simbolicamente, si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori.
0: Grande riconoscimento, quindi inaspettato, probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto la classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno, ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche c'è. Quello.
2: No, ce l'ha. Abbracciala il postino per Riccardo.
3: Non sanno neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, potevi farti scrivere la targhetta, la qualunque.
2: Sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carta igienica. Cioè la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
2: non esci vivo.
0: Ecco, sei il mio papà preferito, che dici, vabbè, tanti ne altri ne hai.
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene. Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti, abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101, sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Da ricordare un bello orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, mi ha detto ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso, sì, di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
2: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Anche quello è un riconoscimento.
1: La realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie,
0: figurati. Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza neanche un riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo più.
3: È possibile.
1: A stare dietro alle pazzie.
2: Sì.
1: Però scusate perché noi ci svegliamo.
3: Non è fattibile mai.
1: Ma sì.
0: Ha detto che darà €5,000 ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che gli dà in bitcoin quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica.
0: Fabio,
1: buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare $5,000 a ogni persona?
1: $5,000.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi capiamo cosa si

0: allora falla a Cristiano la domanda: in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora?
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
2: Certo,
1: anche all'ufficio ovunque. Delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli, dei piatti in porcellina.
2: Chi erano? I me contro te.
3: Bella.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella, è la sigla di prima, sì, inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
0: Dalle risa, sentire, si può.
2: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere
0: qua. Bella, bellissima. Si può sentire.
3: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
1: Chi è? Ma è bellissima. Teniamola qua così come base.
2: Ma adesso fino alla 10?
4: Tornando a tua sorella.
2: Esatto.

0: militello. Madonna, perché è la 6-7 del digitale terrestre, se
1: è
0: volete.
1: Bellissima.
0: Potete vedere la follia che, di questo studio.
2: The Last Dance. L'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella allora, vera. Vabbè, teniamola lì.
3: È stata fatta. I giudici sappiamo chi sono.
0: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: È il dottor della challenge. Ciao. Pietro da Barcellona.
0: Ciao Pietro.
4: Invece da uno studio scientifico, le giraffe si sposano solo di notte.
0: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
0: Giusto. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
2: Mi nervosisco subito,
3: Sì, sì, dillo tu.
5: Avanti. La battuta è wonderful.
0: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello. Dai. L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ciao Laura da Como.
0: Laura
2: da Como, in clima Champions,
0: sì.
3: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
0: Dai.
7: L'ha smarito.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: L'ha smarito. Mamma. Come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
2: No, l'hanno capita.
3: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come allora, ai vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
3: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher. Ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma, siamo gli Aosis. Aosis. Andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
3: E a Napoli come potrebbe essere?
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge. Ho vinto?
0: Così era il Poporcella Challenge.
2: Va bene.
3: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordio di trasmissione, in apertura
0: del Como.
3: Stiamo ricevendo un sacco di messaggi da quelle parti.
2: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
3: Avanti.
0: Abbiamo
10: buongiorno
0: un ultimo.
10: Banda, ecco Leonardo da Napoli.
0: No. Ciao Leo.
11: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
0: Mi sembra giusto, grande Leo!
2: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
12: Faccia cata cascava! C'è tua sorella!
0: Pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il Tortorella Challenge.
2: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
12: Dai.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più brutta, effettivamente.
0: Laura da Como. Grande Laura! Bene. Oggi hai vinto il Tortorella Challenge!

0: tuo fratello.
1: È ufficialmente quella nuova, questa di dire.
2: Ma no. Potrebbe, la scoprirete domani. Per un'altra puntata del Tartarella Challenge qui su R101.

0: grazie, è già un bellissimo riconoscimento. Sentirselo dire dal capo, da un proprio parente, un bel grazie.
1: Non
0: già.
1: Si è nemmeno più abituati a sentirselo dire, quindi hai ragione, è vero questo.
0: E il grande riconoscimento che ha ricevuto il Como è di andare in Champions League questa sera, prima partita contro il Lipsia.
2: Sì.
0: Abbiamo scoperto che la voce ufficiale, quella di Leo Valli, stesso protagonista della voce di Topo Gigio, sì, a livello internazionale, ha gettato la spugna.
2: C'è stato un avvicendamento, quindi da stasera c'è un nuovo speaker, immagino.
0: Da stasera ci sarà un nuovo speaker, ma noi facciamo leggere per l'ultima volta la formazione.
3: Per l'occasione.
0: La voce ufficiale, ecco, dalla
3: volevo
0: serie
3: ancora
0: D
3: farlo io.
0: Fino alla Champions. Per il Como, buongiorno Gigio.
3: Lo stracismo contro i topi, non ci vogliono fare andare in Champions.
0: Davvero.
3: E comunque sarebbe stata così. In porta Butez, Giancouto, Ramon, Valle, Perrone, De Cugna, Duicas e col numero 10 strapazzami di Nico Pazzami.
0: Nico Pazzami.
2: Oh, va bene, Como, va, Como, ora lo dico male come voi, il Como,
1: il Como. Mm-hmm.
2: Che è la sedicesima squadra italiana che va in Champions,
1: sì,
2: la meno popolosa tra, sì, queste 16, la squadra più piccola, la città più piccola è stata l'Hoffenheim, che era una frazione di un comune di 3.000 abitanti.
4: Che l'Off non è l'Offa,
1: no. Esatto, no, l'Hoffenheim, no. Chissà la gente lì.
2: Anche il Chievo sfiorò la fase finale a gironi, ma si, sì, fermò ai preliminari. Quindi insomma, veramente a tutti i connotati della Cenerentola, un grande riconoscimento per una, bene, società che ha preso la squadra in Serie D pagandola 200.000 euro. Doveva essere un vivaio per dei giovani indonesiani.
1: Non ti compravi un appartamento a Como con 200.000 euro.
2: Esatto. Esatto. Beh, tra l'altro anche Lipsia, che è di proprietà della nota bibita, quella che inizia con RB.
1: Ah, dai, sì, Lipsia proprio.
2: Sì, sì, presa, sì, nel 2009.
0: Ali, diciamo. Sì. Quella col toro.
2: Sì, esatto, insomma.
1: È anche sembra loro, anche il nome di un istituto tecnico. Ho fatto 5 anni a Lipsia.
0: È vero. E stiamo per scoprire chi sarà la nuova voce ufficiale del Como.
2: Facciamo
0: punto
2: il casting.
0: Faremo il casting qui alla banda di R101.
1: Bello, benissimo, bello. Apriamo il casting e cerchiamo la nuova voce. C'è un messaggio per Chiara che dice: hai ragione, Chiara. Anche il grazie non si sente più dire, però l'altro giorno il Real Madrid l'ha detto all'Inter, ne ha detti due.
0: È vero!
1: Ne ha detti due.
0: È vero. Grazie per questo messaggio che ci avete mandato. 331 80 90 101 per i vostri.

0: l'avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno
2: fa.
1: Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
3: Grande,
2: oh, mamma mia.
3: Hai capito, caro mio fraquintale?
2: A me
3: ha fatto Mirko da Enna.
2: Ragazzi, allora a me
4: si può fare,
2: a me si è infilata giusta non la maglietta ma il cellophane della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato, idioti.
0: Ti piace? Vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge,
4: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: per la partita di stasera come Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha inventato, ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Si chiama il Grandinometro, ok? Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
2: Per capire dove è grandi,
1: Esatto. E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio per sotterraneo.
1: Intervenire. Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissima in questo periodo.
2: Paola lo usa per farsi mojito, no? Esatto. Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto. Esatto. Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Piatti e Riccardo Russo. Sentiamo.
3: Ciò Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
3: In porta, sì. Un mistero. Tanti sono andati col numero uno, Butef. E con il numero tre, ce lo dice Topolino.
1: Topolino?
4: Numero tre, c'è Valli, ci chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton, e ci siamo tutti.
3: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema. Sono arrivati in difesa 99.
1: Te l'immagini?
3: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: Cialabà.
1: Otelma che legge la formazione, bellissimo.
5: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
6: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
3: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
5: È il signor Ramon.
3: È il 27?
5: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so. Non sono ancora informato.
3: D'accordo. E poi abbiamo da Cugna a centrocampo, e ce lo dirà Paperino.
1: E non gli semplice niente.
7: E no. Poi 5 Perrone, Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
8: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
8: Dove cazzo?
1: Ah, ho capito dove sono capitato.
2: Anch'io ho capito male.
6: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
2: Brava però, eh.
1: Ho tremato.
2: Brava.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: comunque stiate andando con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, stasera si esce simbolicamente, si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma è cominciata con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori. Insomma.
0: Grande riconoscimento, quindi inaspettato,
1: beh,
0: probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto il classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno, ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche c'è. Quello.
2: No, ce l'ha. Abbracciala il postino per Riccardo.
3: Non sa neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, potevi farti scrivere nella targhetta la qualunque.
2: Sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carta igienica. Cioè la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
2: non esci vivo da
0: E come, sei il mio papà preferito, che dici, vabbè, tanti ne altri ne hai.
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene. Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti, abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101, sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Cosa ricordare, un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, mi ha detto ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso, sì, di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
2: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Quello è un riconoscimento.
1: La realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie,
0: figurati. Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di Term ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo più a star dietro alle pazzie.
2: Sì.
1: Però scusate, perché noi ci svegliamo.
3: Non
1: ma
3: è fattibile mai.
1: Ma sì.
0: Ha detto che darà €5,000 ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che dà in bitcoin quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica.
0: Fabio,
1: buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare $5,000 a ogni persona?
1: $5,000.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi capiamo cosa.

0: fanno la domanda in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora.
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
2: Certo, all'ufficio
1: delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli, dei piatti in porcellina.
2: Chi erano? I me contro te.
0: Bella! Essere quelli.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella,
2: è la sigla di prima, sì? Inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
0: Dalle risa, sentire, si può.
3: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere.
0: Bello, bellissimo. Non si può essere risa.
1: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
2: Chi è? Ma è bellissimo. Teniamo la base come base.
3: Ma adesso fino alla 10?

0: Bellissimo.
1: Ha già inventato un balletto, Militello. Madonna, bellissimo. 6-7 del digitale terrestre, se volete.
2: Bellissimo.
1: Potete vedere la follia che, di questo studio.
3: The Last Dance. L'ultimo, l'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella.
0: Allora,
3: vera.
0: Vabbè, la teniamola lì. Teniamola è stata lì. Fatta. I giudici sappiamo chi sono.
1: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: È il dottore della challenge.
1: Ciao.
4: Pietro da Barcellona.
1: Ciao Pietro.
4: Invece da uno studio scientifico le giraffe si sposano solo di notte.
1: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
1: Giusto. Sì. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
3: Mi nervosisco subito, eh?
0: Sì, sì, dillo tu.
5: Questa battuta è wonderful.
1: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
1: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ah. Ciao Laura da Como.
1: Laura
3: da Como. Ah, in clima Champions,
1: sì.
0: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Terzo. Ciao Chiara.
1: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
1: Dai.
7: L'ha smarito.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Smarito. L'ha smarito.
0: Mamma
1: come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
3: No, l'hanno capita.
0: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come
8: allora,
0: i vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
0: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher, ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma siamo gli Aosis. Aosis. No, andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
0: E a Napoli come potrebbe essere?
8: Oasis.
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge.
1: Oh.
9: Ho vinto?
1: Così era. Vinto? Il Poporcella Challenge.
3: Va bene.
0: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordi di trasmissione, in apertura.
1: Del Como?
0: Del Como. Stiamo ricevendo un sacco di,
5: vero,
0: di messaggi da quelle parti.
3: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
0: Avanti.
1: Abbiamo
10: un
1: ultimo.
10: Banda. Ecco Leonardo da Napoli.
1: No. Ciao Leo.
11: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
1: Mi sembra giusto, grande Leo!
3: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
12: Faccia capaca sua! C'è tua sorella!
1: Pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il tardo nella challenge.
3: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
12: Vai,
0: dai,
3: è un debolino.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più
6: Ciao,
5: brutta effettivamente.
6: Laura da Como.
1: Grande Laura! Bene. Oggi hai vinto il Tortorella Challenge!

0: è ufficialmente quella nuova, questa di dire.
1: Ma no, potrebbe, la scoprirete domani. Per un'altra puntata del Tartarella Challenge qui su R101.

0: Grazie, è già un bellissimo riconoscimento. Sentirselo dire dal capo, da un proprio parente, un bel grazie.
1: Non
0: già.
1: Si è nemmeno più abituati a sentirselo dire, quindi hai ragione, è vero questo.
0: E il grande riconoscimento che ha ricevuto il Como è di andare in Champions League questa sera, prima partita contro il Lipsia.
2: Sì.
0: Abbiamo scoperto che la voce ufficiale, quella di Leo Valli, stesso protagonista della voce di Topo Gigio, sì, a livello internazionale, ha gettato la spugna.
2: C'è stato un avvicendamento, quindi da stasera c'è un nuovo speaker, immagino.
0: Da stasera ci sarà un nuovo speaker, ma noi facciamo leggere per l'ultima volta la formazione.
3: Per l'occasione.
0: La voce ufficiale, ecco, dalla
3: volevo
0: serie
3: ancora
0: D
3: farlo io.
0: Fino alla Champions. Per il Como, buongiorno Gigio.
3: L'ostracismo contro i topi, non ci vogliono fare andare in Champions.
0: Davvero.
3: E comunque sarebbe stata così. In porta Butez, Giancouto, Ramon, Valle, Perrone, De Cugna, Duicas e col numero 10 strapazzami di Nico Pazzami.
0: Pazzami.
2: Oh, va bene, Como, va, Como, ora lo dico male come voi, il Como,
1: il Como. Mm-hmm.
2: Che è la sedicesima come squadra voi italiana che va in Champions,
1: sì,
2: la meno popolosa tra, sì, queste 16. La squadra più piccola, la città più piccola è stata Loffenheim, che era una frazione di un comune di 3.000 abitanti.
1: Che Loff non è Loffa,
2: no.
1: Esatto,
2: no,
1: Loffenheim, chissà la gente lì.
2: Anche il Chievo sfiorò la fase finale a girone, ma si, sì, fermò ai preliminari. Quindi insomma, veramente a tutti i connotati della Cenerentola, un grande riconoscimento per una, bene, società che ha preso la squadra in Serie D pagandola 200.000 euro. Doveva essere un vivaio per dei giovani indonesiani.
1: Non ti compravi un appartamento a Como con 200.000 euro.
2: Esatto. Esatto. Beh, tra l'altro anche Lipsia, che è di proprietà della nota bibita, quella che inizia con RB, quella
1: che Lipsia proprio,
2: sì, sì, presa, sì, nel 2009,
0: ali, diciamo, quella, sì, col toro.
2: Sì, esatto, insomma, è
1: sembra
2: anche
1: il nome di un istituto tecnico. Ho fatto 5 anni a Lipsia.
0: È vero. E stiamo per scoprire chi sarà la nuova voce ufficiale del Como.
2: Ah,
0: a questo punto faremo il casting qui alla banda di R101.
1: Bello, benissimo, bello. Apriamo il casting e cerchiamo la nuova voce. C'è un messaggio per Chiara che dice: hai ragione Chiara, anche il grazie non si sente più dire, però l'altro giorno il Real Madrid l'ha detto all'Inter, ne ha detti due.
0: È vero.
1: Ne ha detti due.
0: Grazie per questo messaggio che ci avete mandato. 331 80 90 101 per i vostri.

0: l'avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno fa. Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Grande,
3: oh, mamma mia.
2: Hai capito, caro mio fra quintale?
3: Guarda,
2: ma ha fatto Mirko da Enna.
3: Ragazzi, allora a me
4: si può fare.
3: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cielo fan della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ti piace? Vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge,
4: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: la partita di stasera Como Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, ecco. Perché saranno i giovani a salvarci, e allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha inventato, ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni, si chiama il Grandinometro, ok? Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
2: Per capire dove è grandi,
1: esatto. E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo
0: un parcheggio per intervenire.
1: Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se l'intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissima in questo periodo.
2: Paola lo usa per farsi mojito, no? Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto. Esatto. Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Piatti, sì, e Riccardo Russo. Sentiamo.
3: Sono Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
3: In porta, sì, un mistero. Dati sono andati con il numero uno, Butef. E con il numero tre, ce lo dice Topolino.
1: Topolino
4: numero tre, c'è Valle, si chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton, e ci siamo tutti.
3: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema. Sono arrivati in difesa 49.
1: Che l'immagine.
3: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: No. Cialabà.
1: O Telma che legge la formazione, bellissima.
5: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
6: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
3: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
5: È il signor Ramon.
3: È il 27?
5: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so. Non sono ancora informato.
3: D'accordo. E poi abbiamo Da Cugna senza campo, e ce lo dirà Paperino.
1: E no, non si capisce niente.
7: E no. E poi 5 Perrone, e Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
8: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
8: Dove cazzo? No, no.
1: Ah, ho capito dove sono capitato.
2: Io ho capito male.
6: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
2: Brava però,
1: Ho tremato.
8: Sono

0: applauso a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi lei potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'ha fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui, ma ministro.
1: No, a Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: Lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi è al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 back

0: ovunque stiate andando, con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma, in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, stasera si esce simbolicamente, si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma, è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori.
0: Grande riconoscimento, quindi inaspettato, probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi, in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto il classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno. Ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche quello.
2: No, ce l'ha. Abbracciala il postino per Riccardo.
3: Non so neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, sì, potevi farti iscrivere nella targhetta, la qualunque.
2: Sì, sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carta igienica. Cioè, la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
2: non esci vivo.
0: Ecco, sei il mio papà preferito, che dici. Vabbè, quanti ne altri ne hai?
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene. Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti, abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Da ricordare un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, mi ha detto: ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso, sì, di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
2: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Anche quello è un riconoscimento.
1: La realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie,
0: figurati. Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza un riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
1: Sei un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non ce la facciamo più a stare dietro alle pazzie. Scusate, perché noi ci svegliamo.
0: Ha detto che darà 5.000 euro ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui, per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo, ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che gli dà in bitcoin quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica.
0: Fabio,
1: buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare 5 dollari a ogni persona?
1: 5.000 dollari.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi capiamo cosa

0: faranno la domanda in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora.
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
1: Certo, sì, anche all'ufficio
2: ovunque.
1: Delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli, dei piatti in porcellina.
2: Chi erano? I me contro te.
3: Bella.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella, è la sigla di prima, sì? Inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
0: Dalle voglio sentire, si può.
2: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere.
0: Bella, bellissima. Non si può sentire.
3: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
1: Chi è? Ma è bellissima. Teniamola qua, così come base.
2: Ma adesso fino alla 10?

0: Radio Militello. Madonna, canale bellissima. 67 del digitale terrestre, se
1: è
0: volete.
1: Bellissima.
0: Potete chiama... vedere la follia che, di questo studio.
2: The Last Dance. L'ultimo, l'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella allora, vera. Vabbè, teniamola lì.
3: È stata fatta. I giudici sappiamo chi sono.
0: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: È il dottor della challenge. Ciao. Pietro da Barcellona.
0: Ciao Pietro.
4: Invece da uno studio scientifico le giraffe si sposano solo di notte.
0: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
0: Giusto. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
2: Mi nervosisco subito,
3: Sì, sì, dillo tu. Avanti.
5: La battuta è wonderful.
0: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
0: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ciao Laura da Como.
0: Laura
2: da Como in clima Champions,
0: sì.
3: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
0: Dai.
7: L'ha smarito.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: L'ha smarito.
3: Mamma.
0: Come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
2: No, l'hanno capita.
3: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come ai vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
3: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher.
3: E questo
8: ma sono. Quando noi andiamo a fare il concerto a Roma, siamo gli Aosis. Aosis. No, andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
3: E a Napoli come potrebbe essere?
8: Oasis.
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge. Ho vinto?
0: Così era il Poporcella Challenge.
2: Va bene.
3: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al, al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordio di trasmissione, in apertura
0: del Como.
3: Del Como. Stiamo ricevendo un sacco di,
5: vero,
3: di
5: eh?
3: Messaggi da quelle parti.
2: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
3: Avanti.
0: Abbiamo
7: buongiorno
0: l'ultimo.
7: Banda. Ecco Leonardo da Napoli.
0: No. Ciao Leo.
10: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
0: Mi sembra giusto, grande Leo!
2: Io vorrei sentire Don Franco su, su questa barzelletta.
0: L'Italia è ferma, stanno aspettando di sapere chi vince il Tortorella Challenge.
2: Devo darti una notizia, l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
3: Vai, dai,
0: dai. È un
6: quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più
6: ciao,
5: brutta effettivamente.
6: Laura da Como.
0: Grande Laura! Bene. Oggi hai vinto il Tortorella Challenge!

0: tuo fratello.
1: È ufficialmente quella nuova, questa di dire.
2: Ma no. Potrebbe, la scoprirete domani. Per un'altra puntata del Tortorella Challenge qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna che aveva sfidato l'Andrangheta, si è suicidata. Lea Garofalo fu uccisa perché decise di collaborare con la magistratura ribellandosi alla cultura dei clan. Denise, appena ventenne, si era anche costituita parte civile contro il padre, ritenuto il mandante del delitto di Lea Garofalo e condannato all'ergastolo. Nord e centro Italia le prese con il maltempo in queste ore, che provoca anche due vittime. Una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua alla Tisana, in provincia di Udine. In Toscana un'altra donna è deceduta dopo essere stata colpita da un vetro che si era staccato da una finestra durante una tromba d'aria. L'economia, con la nuova stretta della BCE contro il caro energia, il board dell'Eurotower ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Secondo la presidente Lagarde, l'economia è resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. Siamo al calcio, esordio vincente in Champions League per il Como. Gli uomini di Fabrica scalano il poker con i tedeschi dell'Ipsia al Sinigaglia, 4-1 è il finale. La Roma non si fa intimorire dalla bolgia nello stadio del Fenerbahce e impone l'1-1 casalingo alla formazione turca. Gasperini soddisfatto del pareggio a fine partita. Un'ultima ora che riguarda Little Volley di Fefe De Giorgi, che batte la Svezia 3-0 all'esordio agli europei. Tra i 6.000 tifosi presenti in piazza Plebiscito a Napoli, anche il presidente Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Blondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello c'ho. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo,
1: anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma
0: la sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti 2 o 3 piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, non dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa?
2: Vabbè, non è una notizia.
4: Mara Venier per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No! Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke
1: su R101.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, ma non, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per
1: oh,
3: dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia.
5: Anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì,
1: ancora.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi?
6: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: E per noi questo coro?
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno lo tengo caldo per te. Ciao, la mia da crema.
1: Non c'è nessun doppio senso. No, dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Grazie, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Da dove? Ciao Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3. Questa
2: sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano,
11: andiamo,
3: credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio, esatto, si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravo.

0: Ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Stella Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Beh, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrae?
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me m'ha fatto di 2,20 metri, cioè mi vede altissimo. Questo
1: bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Giorni. Dica, dica. Sì.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Potremmo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima, l'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: Ah, è arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Ah, il Chiara Oke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: buttata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo. Here we

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. A Dallas Trump torna a promettere: se vinciamo le midterm darò $5,000 a ogni americano. Alla convention repubblicana il presidente implora i suoi: fingete che ci sia io sulla scheda e votate. Parla anche il vice Vance. Dalla folla cori spingono per una sua candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall''ndrangheta nel 2009. All'epoca furono determinanti per le indagini proprio le testimonianze della giovane. La ragazza si è gettata da un balcone, aveva la stessa età della madre. Indagini in corso per possibile istigazione al suicidio. In Svizzera, incidente per un autobus turistico partito dall'Olanda, ci sarebbero diverse vittime, a bordo 48 persone. La polizia locale non ha diffuso ulteriori dettagli sul bilancio o sulla dinamica. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale. Al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime civili, a Ground Zero le commemorazioni, ci saranno tutti gli ex presidenti, il vicepresidente Vance rappresenterà la Casa Bianca. Trump ha scelto di non partecipare e nonostante le polemiche per la fede musulmana ci sarà anche il sindaco Mamdani. Calcio, esordio stellare in Europa per il Como. Al Senigallia spettacolare vittoria per 4-1 con il Lipsia. Meno soddisfatta la Roma di Gasperini che a Istanbul si fa rimontare dal Fenerbahce. Il match finisce 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Biondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché
2: sì.
1: Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma Tortorella tempo al tempo Challenge. Dobbiamo anche fare un po' di cultura, apriamo il New York
1: Bene.
0: Times ragazzi,
1: apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana,
1: ecco.
0: Una bella foto, la sì. Bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che stare perdendo i lettori di Roma. Noi siamo.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo.
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia.
4: Mara Venier che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di.
3: Ok. Parlerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: sarà cacciato.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Io davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida, la

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: di mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che ha fatto epoca fa sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna rivelata. Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico. Oggi?
1: Bene,
3: lo
1: dico. Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora.
7: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3.
6: Poi va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non so.
3: Grazie. Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania da Crema.
1: Nessun doppio senso. Ma
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? Bravo italiano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no? Dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio.
11: Ehi ho,
1: ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: Vabbè, ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Stella Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Beh, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Non hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente in giardino.
1: Con la frusta?
2: Sì,
0: ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: Ma se l'ha visto solo stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè, bimbo. È piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei.

0: I capelli,
1: sì,
0: così come sono.
1: Ah sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: su. Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video del Laura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La banda di R101. Ah!
2: Ciao da Marianna
3: e Gabriele
2: da Bergamo
4: e Wiwa.
5: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia bellissima?
1: Giorni. Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima, l'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
2: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma
2: lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. I democratici sono il partito dell'odio, distruggeranno il paese e le vostre famiglie. Così il vicepresidente americano Vance alla convention repubblicana di Dallas. Poi altre due ore di discorso di Trump che fa giurare ai suoi di recarsi alle urne. Se non lo fate andrete all'inferno, dice. Sale a 5 morti e 67 feriti il bilancio del bombardamento russo di ieri su un centro commerciale a Pavlograd in Ucraina. Nella notte raid su Kiev, centrato un condominio di 9 piani dal Canada, dove ha siglato accordi per la difesa aerea, Zelensky annuncia a fine settembre vedrò Trump a New York. Si è gettata da una finestra Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall'andrangheta nel 2009. Aveva 35 anni, come la madre all'epoca del delitto. Chi la conosceva la descrive come sofferente, lascia un bimbo di 4 anni. Rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel, il Consiglio dei Ministri poi procederà con misure più mirate, ancora da definire la platea dei destinatari e il fabbisogno economico. Finora sono stati spesi circa 2,6 miliardi di euro. Oggi a New York le commemorazioni per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime. Ci sarà il vicepresidente Vance, ma non Trump, che ha scelto di presenziare alla cerimonia al Pentagono. E nonostante l'assalto dei media conservatori, il sindaco musulmano Mamdani sarà a Ground Zero. Calcio per il Como, esordio spettacolare in Champions League. Al Sinigaglia vince 4-1 contro il Lipsia. La Roma di Gasperini pareggia invece 1-1 con il Fenerbahce a Istanbul. Volley agli europei maschili, l'Italia batte 3-1 la Svezia in una partita sotto la pioggia in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

vida.

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì. Che c'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello c'ho. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo,
1: anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma,
0: la sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo, dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica. Dici? Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto, però, l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire, per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti, che qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier,
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: ultimi
1: 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
2: No.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Parlerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: cuoricino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre.

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento cioè che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per
1: oh,
3: dire, ve lo dico.
1: Oggi? Bene,
3: lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora, compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto in realtà della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, ancora.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
8: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, da Crema.
1: Non c'è nessun doppio senso. Dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
4: No.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Vittoriano, Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano,
12: andiamo,
3: credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: buon venerdì.
1: Buongiorno a te, Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo, eccolo, a Bra, e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì, sì, sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101. Ogni mattina buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non c'è. Forse.
2: Non c'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto, e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai?
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: Ma visto oggi,
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri, cioè mi vede altissimo. Questo bimbo
1: è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Giorni. Dica,
0: sì.
1: Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì. Oh,
0: per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire sì. Che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche
3: sì,
1: dei
3: esatto.
1: Militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Il Chiara Oke del venerdì.
1: Banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. J.D. Vance verso la candidatura alla presidenza americana nel 2028 dalla convention repubblicana di Dallas dice: i democratici odiano l'America. Trump lo loda e poi, in vista delle midterm di novembre, fa giurare ai suoi di andare a votare e ammonisce: se non lo fate finirete all'inferno. Secondo il Financial Times, i ministri degli esteri di Iran e paesi del Golfo si incontreranno lunedì in Oman in cerca di un accordo temporaneo per riaprire Hormuz. Intanto gli Houthi avanzano in Yemen e minacciano il Mar Rosso. L'Arabia Saudita chiede a Trump raid sui miliziani, ma lui dice di no. Nella notte raid russo su Kiev, colpito un palazzo di 9 piani, 8 feriti. Sale a 5 morti e 67 feriti invece il bilancio della bomba su un centro commerciale a Pavlohrad di ieri. In Russia, colpita e incendiata una raffineria a Saratov. Dal Canada, Zelensky annuncia: a fine settembre vedrò Trump a New York. Aveva 35 anni come sua madre, Denise Cosco, morta ieri 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia. Era figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, assassinata, bruciata e sciolta nell'acido dall'Andrangheta nel 2009. Chi la conosceva la descrive come sofferente. Trump non parteciperà alle commemorazioni a New York per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle. Al suo posto il vice Vance. Il presidente si recherà invece al Pentagono. A Ground Zero tutti i suoi predecessori viventi, insieme al sindaco Mamdani e ai familiari delle 2.977 vittime. Calcio: il Como all'esordio in Champions League trionfa per 4-1 in casa contro il Lipsia. Pari 1-1 invece il match di Istanbul tra Roma e Fenerbahce. Volley: agli europei maschili l'Italia batte 3-1 la Svezia sul campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: di tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, sì, che sì. C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il triangolo,
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo,
1: challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura, apriamo il New York Times, ragazzi,
1: apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana,
1: ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che stare perdendo i lettori di Roma.
2: Diciamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante
0: amica italiana e me ne ha chiesti 2 o 3 piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati,
1: la salsiccia.
3: La salsiccia, come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, no, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Mi
3: dissocio. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così ve li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke. Su R101.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento, cioè che sì, ha fatto epoca, fa sì, sì che infatti io... lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia,
5: anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te.
4: Ecco.
7: Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
6: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao,
3: dai.
8: Vania, la crema.
1: Non c'è
3: vedi
1: nessun doppio senso. No,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa, vai, fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Laddove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3. Questa
2: sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro
1: canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio.
12: Hey ho.
1: Sì, ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: Mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristian.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo a Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331-8090-101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè, bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del Digitale Terrestre.

0: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
1: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
0: Sì.
1: Così come sono.
0: Ah sì?
1: Nature.
0: Come quelli di ieri?
1: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
0: su. Erano legati, va bene, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
1: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video del Laura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Creed.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Scatabronza, sbronza, glonza, trionfalla. Trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si, si vede, si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero. Se no, non voglio restarci più. No, no, no. Mare, mare, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
2: Belle.
1: Allora, belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria. Maria.
2: Ma.
1: Ma. Anche ma, sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera, vera. Uomo, uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna,
2: bella.
0: Ragazzo, sogna. Basta, perché va tutto bene.
2: Stupenda. Sogna?
0: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: Ehi,
2: gira. E un po' di là.
3: Voro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo qui al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump chiude la convention repubblicana a Dallas facendo giurare ai suoi sostenitori di andare a votare alle midterm di novembre, altrimenti finirete all'inferno, avverte, ribadita la promessa di un dividendo da $5,000 a ogni americano in caso di vittoria al Congresso. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale. Al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 25 punti base. L'obiettivo di Francoforte resta riportare l'inflazione al 2%. La presidente Lagarde poi afferma: economia dell'area euro resiliente davanti allo shock energetico. La crescita nel secondo trimestre 2026 è stata dello 0,6%. A Barletta un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri in un oleificio. Inutile il trasporto in ospedale, prima in città e poi ad Andria. A quanto ricostruito, sarebbe caduto da un cestello mentre lavorava accanto alla bocca di un silo. Indagini in corso. È morta ieri, 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia, Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, assassinata dalla 'ndrangheta nel 2009 in quanto testimone di giustizia. Aveva 35 anni, come la madre al momento del delitto. Lascia un bimbo di 4 anni. Calcio, esordio d'oro per il Como in Champions League, 4-1 in casa contro il Lipsia. A Istanbul pari 1-1 il match tra Roma e Fenerbahce. Volley, agli europei maschili gli azzurri battono 3-1 la Svezia. Ai gironi domani incontreranno la Grecia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Con Santana e Rob Thomas si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101, il

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, forza, vai. Forza.
3: Gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra.
0: Bravo,
1: bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Cos'era?
5: Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate a recuperare
0: negli anni 90.
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate
0: una bellissima intervista, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma in chi anche è l'altra però? È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
0: Avanti al prossimo. Non questa Facchinetti. Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
5: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
8: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
5: visto?
8: Fa.
5: Hai
1: dai,
5: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
7: Dai, gente dai. Di mare, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro paride in regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
5: Mi piace, mi piace.
9: Gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
5: Giova, dai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima
5: effetto.
2: L'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare. Ciao banda, Domenica Dall'Aveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
5: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
5: La gente. Lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio.
7: Mormora, la gente mormora.
1: Gente mormora.
7: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
11: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, per il karaoke di R101.
5: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
12: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che soltanto te.
0: Stai a
12: ciao
0: casa.
12: Banda, no. Matteo da Ronco scrivi a Forza Inter.
2: Non andare.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
5: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
5: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
5: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso,
5: certo. Inventata ora io, è mia. Gente,
2: vale anche questo.
5: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: 6 kg
2: allora.
1: In 2 mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
5: La dieta al contrario, venire da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna a

0: che anni che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah. La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Paolo. Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
4: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini,
0: Paolo,
1: stai nel personaggio, Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi. A te mi provavo, no, non c'è nel senso, capito te qual è il senso della vita.
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio, così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: Non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro. Io,
0: soprattutto
2: subito.
0: Quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. No, splash. Vabbè, senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè,
0: ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: Allora, Tolly fa più serate di me e del Pilaschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
4: Tolly.
1: Ma basta.
2: Tutto
1: ma
2: meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè, la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao, Cristina. Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
3: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. Mm. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
2: Sì, vabbè.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, ma ragazzi, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma in mezzo.
3: Ma questa gente
1: me.
3: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Cioè, Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi lo
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: Sì, fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che.
3: Mamma mia, come sei?
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Ma questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa pure.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

0: Facciamo quella versione che mi ha detto te.
1: No, Lorenzo, meglio di no. In onda no. Tutto no, ciò che va, ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
0: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
2: Ecco, sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
0: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
0: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
1: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
0: L'amianto addosso, un anno è già passato.
1: Ma è meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però, scusatemi.
1: Sì, c'è odore anche.
3: Ma come?
4: No, non lo so. Vabbè, saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: qui,
2: mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
1: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice blu?
2: No, Paolo, io
1: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
0: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì. Però.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
1: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
1: È una bella, però.
3: Di può solito succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
0: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
1: Non sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
1: Bella.
3: Torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di...
2: Da piccolo non mangiavi mai i pastelli?
4: Ah, ecco.
2: Facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: C'era una strada.
3: Belli portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
1: C'è della satira politica.
2: Certo.
1: Satira.
3: Decisamente. Oh, oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
4: E lo faremo con Dua Lipa e Shakira.
1: Ah, però.
3: Perché?
1: No, sono gli ospiti.
4: Attesissime,
2: no, no, pensavo al pigiama, che andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più. Di
2: certo,
3: più.
2: È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82, quando uscì, pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Eh sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... Allora, Sofì, questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero, dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce, dovete pagare l'upgrade, vero?
5: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio, però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora.
0: Sì. Ma tutto... Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Un mercimonio continuo, proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo. Io vorrei essere l'analista
2: di Leo.
4: Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofì.
0: Come
2: i
0: figli. Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote quindi i fan sono diventati le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io. E Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure.
2: Sì,
6: tutta quella bolla di le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS.
5: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non c'hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi, però come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... lui e Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, i succhi di frutta.
5: I succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Già?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Ranucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici tre contro tre, come si chiamano.
5: E vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh! Eva, la battuta
0: che
7: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bello, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run, venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao. Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
2: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
2: sì,
0: della Pigiama,
2: sì,
0: Run?
2: Sì.
0: Puoi,
2: sì,
0: spoilerarcelo?
2: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
1: E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Sì,
0: tutto,
1: sì, beh, io
0: tutta l'ansia che
1: sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No.
2: Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
2: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni

0: parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di Liltec esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
1: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
2: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece appunto queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
0: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
1: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
3: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
1: Tutto insieme.
0: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
3: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
0: Certo.
3: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo due bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
1: Invece grazie
3: a Lilt, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le due bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
0: Tornando alla Pigiama Run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama, non si deve necessariamente correre, giusto?
1: Portarmi
0: anche il militello in spalla.
1: Sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
3: Noi non corriamo.
2: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
1: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
3: Sì,
1: perché
3: l'ho
1: ci sono
3: visti,
1: dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
2: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma, vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
1: Sì. E lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
2: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
4: P. No, non l'ho ancora vista.
2: Allora, aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigiama Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
1: venerdì mattina. Lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
0: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte, che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
1: Grazie Sara.
3: Grazie a voi.
1: Grazie. Camilla. Allora,
3: ci vediamo
1: venerdì alla 7ª Pigiama Run. Grazie.
0: Ciao.

0: Mina,
1: la scoperta oggi,
0: vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Mina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101 vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa secondo me ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, no. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro, allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì.
2: No?
3: Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulirsi.
2: Okay.
0: Questo è l'arcano.
2: Io me
0: le
2: sento a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Sì. Non mi si può
1: è il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi

0: basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale. Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto.
2: Facciamolo allora!
3: Ragazzi,
0: mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
4: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
4: bene,
1: siete
4: bene, basta.
2: Quindi cos'era?
4: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: gli raccontate a lui.
4: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
4: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche, quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
4: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
2: Ho detto, non ti letto il guanto, però di
4: no, metà, no. Infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
4: Sì, certo. Vabbè. Quindi
2: bellissimo,
4: non, bella, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger.
0: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
4: Armenio quello, dai.
2: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
5: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
4: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
4: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
2: Sei uno scalino, già è un problema.
4: Esatto.
6: Come la cosa più inutile della mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
4: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
7: l'accendi sigari? L'accendi sigari boia.
4: Io l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
2: Ma ti sono finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
5: Inutile che ho in macchina è praticamente una bottiglina del energy drink vuota che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma e we were, ciao, sono da loro, che pizzo,
4: questo messaggio
2: tocca.
0: No, vabbè,
2: l'energy drink vuoto.
4: Siamo in tema.
2: A proposito di energy drink, lo sponsor dell'Ipsia che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como.
2: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
2: invece no.
0: Ecco,
4: è una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
2: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. L'ex parlamentare radicale era uscita dalla terapia intensiva al Santo Spirito di Roma e trasferita in una struttura privata dopo la crisi respiratoria di domenica. Unanime il cordoglio del mondo politico. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle di Manhattan. Trump commemorerà l'anniversario al Pentagono, il suo vice a Ground Zero, con lui gli ex presidenti. Ci sarà anche il sindaco di New York. Mamdani è accusato da destra di islamismo in funzione antiamericana. È polemica. Nel percorso della riforma elettorale, tensioni in Senato. Passano i capilista bloccati. Bocciato l'emendamento dell'opposizione per l'indicazione libera dei nomi. Sì a quello della maggioranza sulle preferenze. Il 28 testo alla Camera. Muore sul lavoro a Barletta. Operaio 34enne precipita da 10 metri durante la manutenzione di un oleificio. Vincenzo Di Benedetto è deceduto ieri sera dopo le 23 nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria, sequestrata l'area dell'azienda. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. Ricercatore si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme. L'AI potrebbe sterminare l'umanità entro fine decennio. Calcio, primi punti per le italiane in Champions. Fenerbahce Roma 1-1 e Como Lipsia 4-1. Dalle 20:45 per la quarta di A, Venezia Fiorentina. Eurovolley uomini a Napoli, Italia Svezia 3-0. Azzurri ora a Modena per gli altri 4 match del girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... L'adora Sofì. Questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No.
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
5: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene? Sì. Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora.
0: Sì. Ma tutto... Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Un mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Se non è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. È uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare il weekend con me e il resto della settimana con Sofì.
0: Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote quindi i fan sono diventati le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure?
2: Sì.
6: Cosa c'è? Il caviale dentro le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS,
5: sì, tutto.
2: Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, i succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Dicià?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano?
5: E vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh! Eva, la battuta
0: che
7: di
0: chiusura. Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: il Texas alle 8.25 qui alla banda di R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
3: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale della Pigiama Run?
3: Sì.
0: Puoi spoilerarcelo?
3: È semplice, c'ha i pantaloni a righe e una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni. E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Sì,
0: io tutta l'ansia che hai vissuto.
1: Sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
3: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli.
3: Le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività per i bimbi e anche per i genitori.
2: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece appunto queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
2: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
1: Per noi è stata fondamentale perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
2: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
1: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
2: Certo.
1: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
0: Sì. Invece grazie
1: all'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
2: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
0: no,
2: giusto?
0: No,
2: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì,
2: volevo,
0: sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama,
1: noi non corriamo, no,
4: non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa, tutti insieme. Come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
3: Sì, sì.
0: Perché ci sono
3: visto,
0: dentro
3: sì.
0: Tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della pigiama run.
4: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma, vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
4: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
3: No, non l'ho ancora vista.
4: Allora, aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
0: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la pigiama run.
2: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Camilla. Allora,
1: ci vediamo
0: venerdì alla settima pigiama run. Grazie,
2: ciao.

0: Mina,
1: la scoperta oggi?
0: Vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Mina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo. No. Sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora, Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro, allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente, perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le sento a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Sì, un aneddoto bello.
1: Non mi si porta è il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi

0: Basta, l'aneddoto non ci interessa più, no, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto.
3: Allora facciamo proprio.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene, basta.
4: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi? Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia, Georgia.
1: Raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle... sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
4: E
2: ho
4: se
2: detto,
4: non ti letto il guanto, però lo di no, metà.
2: No, infatti, mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Certo, okay. Vabbè. Quindi
4: bellissimo,
2: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
4: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
5: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
4: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
6: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
7: l'accendi sigari? L'accendi sigari boia.
2: Io l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria, lo butto.
4: Ma ti sono proprio... finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
5: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were ciao. Da loro, sì. Che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
4: Tocca. Diciamo.
0: No, vabbè, no,
4: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
4: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como.
4: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
4: Invece no.
0: Ecco,
2: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1?
0: Esatto. In Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
4: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: con Santana e Rob Thomas. Si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101. Il

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non scherzo, da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, forza, vai! Forza.
3: Gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove eri negli anni 90?
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi
0: che
2: andate a recuperare.
0: Bellissima intervista, raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma in chi è l'altra però? È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
6: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
0: Avanti al prossimo.
1: Non questa Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
7: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: visto?
7: Fa.
4: Hai
1: dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
8: Dai, gente dai. Di mare, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro paride in regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace, mi piace.
9: Gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Vai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima
4: effetto.
2: L'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, Federica da Laveno.
2: Quella più in alta non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
1: Vai, vai, vai.
2: La gente lo
4: sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio
11: mormora, la gente mormora,
1: mormora.
11: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao Dudi da Brindisi.
2: Che bella
1: Brindisi.
2: Anche questa
1: bella, anche la Puglia, avanti.
12: Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni,
0: bravi,
2: per il karaoke di R101.
4: Attenzione. La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
13: Per tutti te, quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
13: ciao
0: casa.
13: Banda, no. Matteo da Ronco Scrivia, forza, okay. Inter.
2: Non andare.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'hai inventata adesso?
4: Certo. Inventata ora io, mia. Gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedevo prima sul monitor del canale Sant'Edificio.
1: E più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.

0: perché la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina.
2: Ah,

0: conosci?
1: Piazza San Marco.
2: Dove... Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
3: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
2: Vai.
3: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Paolo. Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
4: Paolo,
0: delle stesse parti.
3: Paolo Ruffini, stai nel personaggio,
4: bellissimo,
3: Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi. A te mi provavo, no, non c'è nel senso, ho capito te qual è il senso della vita.
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare l'ara manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
0: Dai, Igno!
2: Dopo una roba così auguri buona giornata.
1: non ce la posso fare, io senti ne altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
3: Via. Splash. Vabbè, senti.
0: No, lo diciamo, vale la più brutta mai sentita.
2: Ho capito, ma che sia almeno originale.
3: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
3: Dici sempre quello.
4: Cioè,
3: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
1: Sei emozionato?
3: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
3: Ma cosa stai dicendo? Cioè...
0: ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare, saltare, saltare,
0: davvero?
6: Saltare. Era la rana! La rana! Chiara, la rana! Ciao, Tolly da Bergamo.
1: Allora, non è Tolly fa più serate di me e del Raschi.
2: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
3: Ma basta!
1: Ma basta. Tutto meraviglioso.
3: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto semplice. Cioè, la vita sta nelle cose semplici.
0: E trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai!
7: Chiara! Ma la rapina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
1: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
1: Sì, vabbè,
2: sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
1: Ma poi di sopra o di sotto?
3: Ma in mezzo,
2: ma questa gente
3: me.
2: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
2: Cioè, Bergamo pianerotto.
1: Esatto.
3: Scusate,
1: se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
3: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi la
0: è vero.
3: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: Sì, fantastico.
2: Ma con chi hai fatto audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che.
2: Mamma mia, come sei?
4: Bello.
2: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
3: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
3: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
3: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
2: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
3: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
3: Sì.
1: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fai pure.
3: Vabbè, il Tortorella già.

0: Lo facciamo quella versione che mi ha detto te.
1: No, Lorenzo,
2: in onda no. Tutto no. Ciò che va, ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
0: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
3: Ecco. Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
1: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
0: Sì, ragazzi.
1: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
0: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
1: Ma che critica in musica, capito?
2: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
0: L'amianto addosso, un anno è già passato.
2: Ma è meglio di no.
3: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
2: Sì.
3: Scusatemi.
2: C'è odore anche.
1: Ma come?
4: No, non lo so. Vabbè, saranno i nuovi.
3: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato problemi di questo tipo.
3: Mai,
4: qui,
3: mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi? Leonardo.
2: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice blu?
3: No, Paolo, io
2: ancora lì che cerco.
3: Però sorrido quando torno.
0: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
3: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì.
1: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
2: Signori, Chiara sa contare.
3: No.
2: È una bella, però.
1: Come può succedere di tutto.
3: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
0: L'ho già sentita sta frase.
3: E ne ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
2: Sono i film che guardi.
3: Esatto.
1: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
1: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
2: Bella.
1: Torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di...
3: Da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco.
3: Facevi tutta la
4: c'era
3: strada.
4: C'era una strada.
1: Belli portachiavi totalmente inutili. Poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
3: Appunto, il portachiave senza la chiave.
1: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
2: C'è della satira politica.
3: Certo.
2: Satira.
1: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
4: E lo faremo
1: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
2: Ah, però.
1: Perché?
2: No, sono gli ospiti.
4: Attesissime,
3: ah, no, pensavo al pigiama, che devo andare in pigiama con
1: Dua
3: Lipa e Shakira.
1: In realtà per noi di più. Di
3: certo,
1: più.
3: È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
3: Chiara.
1: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone delle

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa...
5: L'adora Sofì. Questa è Sofì.
6: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
4: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
6: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora?
0: Sì. Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
1: Mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
6: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare il weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi vedete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano le trote.
6: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote quindi i fan sono diventati le trote.
1: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
1: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
1: Pure.
2: Sì,
1: come c'è, la bolla di più di le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS,
4: tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: E uno se non ha i soldi, però come fa a comprare tutto questo merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
6: Quello che... lui, Sofì.
2: Sì.
6: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
6: No, non riesco a guardarla bene. Allora, beh, c'era da bere almeno.
2: Ma no, succhi di frutta.
6: E succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
1: Dicià?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici tre contro tre, come si chiamano,
6: e vissero, e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh, e va la battuta
0: che
7: di chiusura
0: perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa, si chiama Kintsugi su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle di Manhattan. Ci sarà J.D. Vance a Ground Zero. Trump commemorerà l'anniversario al Pentagono. Dalla convention repubblicana il presidente minaccia l'inferno per chi non voterà al midterm e promette $5,000 a ogni statunitense in caso di vittoria. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. L'ex parlamentare radicale era uscita dalla terapia intensiva al Santo Spirito di Roma e trasferita in una struttura privata dopo la crisi respiratoria di domenica. Bipartisan il cordoglio del mondo politico. Raid russo su un centro commerciale di Pavlograd, nell'Ucraina orientale. Almeno 5 morti e 67 feriti. Zelensky annuncia: a fine settembre avrò l'occasione di incontrare Donald Trump. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. Ricercatore si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme. L'AI potrebbe sterminare l'umanità entro fine decennio. Si è tolta la vita Denise Cosco, sua madre era Lea Garofalo, simbolo della ribellione all'Ndrangheta, uccisa nel 2009, era stata sottoposta a protezione perché testimoniò. La figlia scelse il suo stesso percorso, si è uccisa a 35 anni, la stessa età della mamma quando fu ammazzata. Calcio, primi punti delle squadre italiane in Champions League, Fenerbahce Roma 1-1, l'allenatore turco si dimette a fine match e Como Lipsia 4-1, 4 marcatori diversi per gli esordienti assoluti lariani, dalle 20:45 per la quarta di A Venezia-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: questa
1: volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
2: quella R in più.
3: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
2: Dai, allora sentiamo.
3: Forza,
2: dai,
3: gente, dai, forza, vai! Forza, forza, forza.
4: Gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
1: Bravo,
2: bravo, bravo,
5: ma
2: bravissimo.
5: Cos'era?
2: Per me va bene tutto, ma cos'è?
3: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate a recuperare.
1: Dove 90.
3: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi e andate a recuperare.
1: Una bellissima intervista, raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
2: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Vai. Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
1: Di chi è?
3: In un tombino l'amica.
2: Ma in chi anche è l'altra però? È l'articolo 32.
1: No, no, Laura Pausini.
2: Laura Pausini, per forza. No,
3: la Pausini detto. C'è.
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
2: Ciao Veronica.
1: Buon... non questa Facchinetti. Stava diventando Facchinetti.
3: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
5: Sì, sì, Veronica sì. Con Cassano o da Cassano?
1: No, no, perché...
8: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
5: hai visto?
8: Fa.
5: Hai
2: dai,
5: visto?
2: Dai, c'è altra gente.
7: Gente di mare che se ne va. Come fare?
2: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
3: È il nostro pari di regia che si diverte sì. Con i file dei nostri amici.
5: Mi piace, mi piace.
9: Gente, gente, gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
3: Bella!
5: Vai, vai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
3: prima l'anima, il corpo e la mente.
2: Questa ve la ricordate tutti.
1: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, felice da davvero.
3: Quella più in alto non l'ha fatta.
5: Esatto.
3: Falla tu Cristiano.
2: Vai, vai, vai.
3: Balla. No, la gente.
5: Lo sgabello.
2: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
7: Mormora, la gente mormora.
2: Gente mormora.
7: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
3: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
2: Bella anche la Puglia, avanti.
11: Sai, la gente strana. Prima si odia e poi si ama.
3: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, bravi, per il karaoke di R101.
5: La gente vuol sapere
8: chi noi siamo e noi glielo diciamo.
1: Bravo Cri, coro da stadio.
2: Senti questa Ricky.
12: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. E per la gente che ma soltanto te.
1: Stai a
12: ciao
1: casa.
12: Banda, Matteo da Ronco scrivi a forza Inter.
1: Non andare.
2: Ragazzi,
1: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
2: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
5: Vero.
2: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favor, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
5: C'è un'altra, fa l'ultima.
3: Vai.
5: Gente che ti vuole bene, la gente.
1: L'ha inventata adesso.
5: Certo. Inventata ora io, mia. Gente,
3: vale anche questo.
5: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo.
3: Cercheremo di recuperarlo.
2: Sei chili allora. Due mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la Vitola.
1: Sì,
2: la
1: sì, sì,
5: se
1: sì, sì.
5: La dieta al contrario, venite da me.
3: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: anni che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah. La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Paolo. Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
4: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Ragazzi, sì. A te ma provavo, no, cioè nel senso, hai capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terra Alba.
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: Non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro. Io,
0: soprattutto
2: subito.
0: Quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash.
0: No, lo diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. E la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: E non allora, Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
4: Tolly,
1: ma basta.
2: Tutto
1: ma
2: meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile, proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
2: Sì, vabbè.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, ma ragazzi, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
3: Ma questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio. Poi
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che
3: mamma mia come sei
4: bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita The Winner Is
1: meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Ma questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò
1: mai. È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se vuoi vomitare, ti fai pure.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

0: Facciamo quella versione che mi hai detto te.
1: No, Lorenzo, meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
0: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
0: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
0: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
1: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
0: L'amianto addosso, un anno è già passato.
1: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
1: Sì,
2: scusatemi.
1: C'è odore anche.
3: Come?
0: No, non lo so.
4: Vabbè, saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: qui in
2: mai.
4: Da
2: quando,
4: allora, chi c'è oggi?
0: Riccardo.
1: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice blu?
2: No, Paolo, io
1: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
0: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì. Però.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
1: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
1: Era bella, però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
0: L'ho già sentita questa frase.
2: E mi ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
1: Non sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
1: Bella.
3: Torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di...
2: Da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco.
2: Facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: C'era una strada.
3: Belli i portachiavi totalmente inutili. Poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
1: C'è della satira politica.
2: Certo.
1: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
4: E lo faremo
3: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
1: Ah, però.
3: Perché?
1: No, sono gli ospiti.
4: Attesissime, detto.
2: No, pensavo al pigiama, che devo andare in pigiama con
3: di
2: Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più.
2: Di certo, più. È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82, quando uscì, pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora, al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa...
5: L'adora Sofì. Questa è Sofì.
6: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero, dovete pagare i soldi.
0: Vabbè,
2: in realtà questa non quello. È la nostra voce.
4: No.
2: Se volete sentire la nostra voce, dovete pagare l'upgrade, vero?
4: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
6: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Ne freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio, però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora.
0: Sì. Ma tutto... Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
7: Mercimonio continuo, proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Se non è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Allora, pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
6: Ma cosa l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofì.
4: Come i figli.
0: Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
6: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventati le trote.
7: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
7: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
7: Pure?
2: Sì.
7: Cosa c'è? Il caviale dentro le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS.
6: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
6: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
6: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
6: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
7: Già?
8: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Ranucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano,
6: e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
8: Eva, la battuta
0: che chiusura.
8: Di chiusura
0: perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa, si chiama Kintsugi su R101.

0: dal Texas alle 8.25 qui alla banda di R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale della Pigiama Run?
1: Sì.
0: Puoi spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha i pantaloni a righe e una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi raccontare, Sara?
1: Sì,

0: A lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni. Mm-hmm. E quindi,
1: piccola?
0: Sì, piccola. E è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
1: Si sente ancora tanta emozione.
0: Sì,
1: tutto,
0: sì, beh, io
1: tutta l'ansia
0: sono
1: che hai vissuto.
0: Sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
1: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
0: No.
2: Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
1: belli.
2: Le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
1: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: esatto,
1: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi, anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso, o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
1: Ecco, che era una difficoltà,
4: chiamano...
1: immagino.
4: No, naturalmente, naturalmente questo. Poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema, che invece appunto queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta. Quindi
1: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
0: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
1: Tutto insieme.
3: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
0: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare...
3: Certo.
0: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
1: Sì. Invece, grazie
0: all'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla Pigiama Run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre, giusto?
1: No,
3: portarmi anche il militello in spalla.
1: Sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
0: Noi non corriamo.
4: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
1: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
2: Sì,
1: perché
2: già
1: ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
4: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma, vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
1: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
4: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
2: No, non l'ho ancora vista.
4: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Da pigiama, Pigi. pigiama pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda venerdì mattina.
1: Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la pigiama run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
1: Grazie Sara.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Camilla, ci vediamo venerdì 18. Alla settima pigiama run. Grazie.
3: Ciao.

0: Mina
1: l'ha scoperta oggi?
0: Vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba,
1: Mina. Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20 praticamente verso la fine
3: e provi sempre a ricacciarle dentro allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono in plastica,
3: sono sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le porto a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
5: È il primo della nuova stagione.
1: Allora,
3: no, perché poi.

0: basta, l'aneddoto non ci interessa più, no, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale.
2: L'aneddoto bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto. Facciamolo allora.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, eh? Mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi si è andato in...
2: bene, basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi? Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: li raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Mm. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi e ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine e sui carri attrezzi.
1: Okay, sì.
2: Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di sabbiette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le
1: pensavo
2: salse,
1: che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anch'io ho detto ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Se
2: ho detto,
3: non ti letto il guanto però di
2: no, metà, no. Che... infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma che è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
5: Come la cosa più inutile della mia macchina al momento, gli scontrini di giugno, di quando ho fatto benzina. Sì, possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
6: l'accendi sigari, l'accendi sigari boia.
2: Io, l'avete? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Ma ti sono finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
4: Cosa inutile che ho in macchina, prendete una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, ciao, ciao. Che pizzo!
2: Come questo messaggio
3: tocca.
0: No, vabbè, no.
3: L'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
3: invece no.
0: Ecco,
2: è una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: esatto. In Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me, non ci sono neanche
3: dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale e poi di più Europa, si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma. In seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria, aveva 78 anni, cordoglio delle istituzioni di tutto il mondo politico. Donald Trump ha chiuso l'inedita convention repubblicana a Dallas, trasformando l'appello al voto per le elezioni di midterm in un giuramento collettivo della platea. Il presidente americano ha ripercorso i risultati del suo secondo mandato e riproposto molti dei temi affrontati nel discorso di mercoledì notte. Dal suo vice Vance l'invito a non consegnare il paese ad un branco di pazzi democratici. Sergio Mattarella ricorda gli attentati di 25 anni fa negli Stati Uniti, una pagina vietta nella storia recente dell'umanità, le parole del presidente Giorgia Meloni, fu un attacco a tutto il mondo libero. Infortunio mortale sul lavoro a Barletta. Un operaio di 34 anni è precipitato da un cestello per circa 10 metri durante la manutenzione di un oleificio. Inutile la corsa all'ospedale di Andria, sequestrata l'area dell'azienda. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo della tecnologia informatica più avanzata. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale l'amministratore delegato Sam Altman ha lasciato intendere che l'organizzazione potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker a Lipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: aprire Shock the Monkey. Nell'82, quando uscì, pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Eh sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... Allora, Sofì, questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero, dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce, dovete pagare l'upgrade, vero?
5: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio, però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora.
0: Sì. Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Mercimonio continuo, proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Se non è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofì.
0: Come
2: i
0: figli. Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventati le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure?
2: Sì.
6: Cosa c'è? Il caviale dentro le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS.
5: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi, però come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, succhi di frutta.
5: E succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Già?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Ranucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici tre contro tre, come si chiamano.
5: E vissero, felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh! Eva, la battuta
0: che
7: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: Angel Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì, in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano, e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
2: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
1: sì,
0: della Pigiama,
1: sì,
0: Run?
1: Sì.
0: Puoi,
1: sì,
0: spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
2: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
2: Sì, a lei è stata diagnosticata, ho diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
2: E quindi
0: piccola.
2: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
2: Sì,
0: tutto,
2: sì, beh, io
0: tutta l'ansia che
2: sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
1: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: sì, esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Sì. Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà,
4: chiamano,
0: immagino.
4: No, naturalmente, naturalmente, questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
2: Per noi è stata fondamentale perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
3: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
2: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
2: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover,
0: certo,
2: gestire, e non star vicino significava scegliere o lei,
3: sì,
2: o l'altra,
3: sì.
0: Invece grazie
2: a l'ILT che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
0: no,
3: giusto?
0: Può no,
3: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì, volevo, sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
2: Noi non corriamo. No,
4: non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì, sì.
0: Perché ci sono
1: visti,
0: dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della pigiama run.
4: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma, vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
4: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
1: No, non l'ho ancora vista.
4: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
0: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la pigiama run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Camilla. Allora,
2: ci vediamo
0: venerdì
2: il 18
0: alla settima pigiama run. Grazie,
3: ciao.

0: Mina,
1: l'ha scoperta
0: città
1: oggi?
0: Vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Mina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, no. Sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora, Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente. Verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro con il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente, perché
3: niente.
2: Sono in plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le porto a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Sì, non mi si porta
1: è il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi.

0: basta, l'aneddoto non ci interessa più, no, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale. Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due ne ha inquadrato il suo vuoto. Allora facciamo proprio.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene, basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: li raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Se
2: ho detto,
3: non ti letto il guanto, però lo dico a metà.
2: No. Infatti, mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. Vabbè, vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sei uno scalino,
2: rimane...
3: già è un problema.
2: Esatto.
5: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
6: l'accendi sigari? L'accendi sigari
2: boia.
6: Io l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Ma ti sono proprio... finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
4: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were ciao. Da loro, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
3: Tocca. Diciamo.
0: No, vabbè, no,
3: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
3: invece no.
0: Ecco,
2: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me, non ci sono neanche
3: dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: Santana e Rob Thomas. Si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101. Il

0: volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non scherzo, da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, sì, forza, vai! Forza, forza, forza.
3: Gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate a recuperare negli anni 90. Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi
0: che
2: andate a
0: bellissima
2: intervista,
0: raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: La gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: È un tombino l'amica.
1: Ma in chi anche è l'altra però?
6: È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
0: Avanti al prossimo.
1: Non questa Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
8: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: visto?
8: Fa.
1: Dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
9: Gente di mare, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro paride in regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace, mi piace.
10: Gente, gente, gente. Divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella.
4: Giova, dai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima effetto. L'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
11: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, Domenica dall'Aveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
1: Vai, vai, vai.
2: Che farà
4: lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio
12: mormora, la gente mormora,
1: mormora.
12: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao Dudi da Brindisi.
2: Ah, Dudi, che da bella Brindisi. Anche questa
1: anche la Puglia, avanti.
13: Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni,
0: bravi,
2: per il karaoke di R101.
4: La
2: attenzione,
4: gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
14: Per tutti te, quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
14: ciao
0: casa.
14: Banda, no. Matteo da Ronco Scrivia, forza, okay. Inter.
2: Non andare.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
1: Alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di

0: che anni che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina.
2: Ah.
0: La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale, Paolo. Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
4: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi, sì. A te ma provavo, no, non c'è nel senso, hai capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terra Alba.
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: Non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro. Io,
0: soprattutto
2: subito.
0: Quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. E la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: E non allora, Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: ma basta. Tutto ma meraviglioso.
1: Fa un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi, e di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
2: Sì, vabbè.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, dai, ragazzi, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma in mezzo,
3: questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Bergamo pianerottolo.
2: Esatto.
1: Scusate,
2: se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi lo
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che
3: mamma mia come sei
4: bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
1: Sì.
0: Visto che il tuo ospite Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita The Winner Is
1: meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se vuoi vomitare, ti fai pure.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

0: Allora,
1: facciamo quella versione che mi hai detto te.
0: No, meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni da questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì.
2: Scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Come?
2: No, non lo so.
4: Vabbè, saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: qui,
2: mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice?
2: No Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile.
4: Vabbè, oggi è venerdì però.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
0: È una bella però.
3: Di può solito succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto non era non, lascia stare.
0: Non sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
3: E torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farlo. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
2: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
2: facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: Una strada
3: belli il portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
2: Certo.
0: Satira
3: decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama anche noi di R101
4: e lo faremo
3: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah, però
3: perché
0: no, sono gli ospiti
2: adesso no, pensavo al pigiama così. Che vuoi andare in pigiama con
3: di
2: Dua Lipa e Shakira,
3: in realtà per noi di più di
2: certo più. È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara,
3: quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche, quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il mondo della politica dice addio ad Emma Bonino. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Fu ministro e commissario a Bruxelles dal 1995 al 1999. Decenni di battaglie per i diritti. Più Europa, in una nota toccante, la ricorda come una delle protagoniste più lucide, libere e coraggiose del paese. Cordoglio delle istituzioni e degli avversari di partito. Le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che 25 anni fa sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente americano e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Il capo della Casa Bianca, nel suo intervento di chiusura alla convention repubblicana di metà mandato a Dallas, ha ribadito e blindato la promessa shock lanciata all'apertura dei lavori: l'erogazione di un dividendo di $5.000 destinato a ciascun cittadino americano adulto. I vice di Trump, Vance, attacca i democratici estremisti che hanno impoverito il paese. La Commissione europea ha ricevuto la lettera dell'Italia per attivare la flessibilità su energia e difesa. È stata preceduta da un'informativa del titolare dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in Consiglio dei Ministri. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il blocco dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. Dovrà essere attuato entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività perché spiegano deve prevalere il diritto alla salute. Tasso di occupazione record nel secondo trimestre al 63,1%, riguarda la fascia di lavoratori tra i 15 e i 64 anni, lo 0,4% in più rispetto ai primi tre mesi dell'anno, dati Istat. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Con Santana e Rob Thomas si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101, il karaoke.

0: basta.
1: Una volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
2: quella R in più.
3: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
2: Dai, allora sentiamo.
3: Forza,
2: dai,
3: gente, dai, forza, vai! Forza, forza, forza.
4: Gente che spera, bella, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
1: Bravo, eh?
2: Bravo, bravo,
5: ma
2: bravissimo.
5: Cos'era? A me va bene tutto, ma cos'è?
3: È una delle più belle canzoni degli articolo 31, ragazzi. Ma
1: dove,
3: a recuperare.
1: Dove eri negli anni 90?
3: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi
1: che
3: andate
1: c'era bellissima intervista, raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
2: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
1: Di chi è?
3: In un tombino l'amica.
2: Ma in chi è l'altra però? È l'articolo 32.
1: No, no, Laura Pausini.
2: Laura Pausini, per forza, no?
3: Cosa la Pausini detto? C'è!
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
2: Ciao Veronica.
1: Buonti a prossimo.
2: No, questa Facchinetti.
1: Stava diventando Facchinetti.
3: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
5: Sì, sì, Veronica sì. Con Cassano o da Cassano?
1: No, no, perché...
2: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
5: hai visto?
2: Fa.
5: Hai
2: dai,
5: visto?
2: Dai, c'è altra gente.
6: Gente di mare, che se ne va. Come fare?
2: E per forza che se ne va la gente, se canti così.
3: È il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
5: Mi piace, mi piace.
4: Gente, gente, gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
3: Bella!
5: Vai, vai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
3: prima l'anima, il corpo e la mente.
2: Questa ve la ricordate tutti.
1: Dai.
6: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, felice da davvero.
3: Quella più in alto non l'ha fatta.
5: Esatto.
3: Falla tu, Cristiano.
2: Vai, vai.
3: La gente.
5: Lo sgabello.
2: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
7: Mormora, la gente mormora.
2: Gente mormora.
7: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
3: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
2: Bella anche la Puglia, avanti.
8: Sai, la gente strana. Prima si odia e poi si ama.
3: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, per il karaoke di R101. Attenzione.
5: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
1: e noi glielo diciamo. Bravo, Cri, coro da stadio.
2: Senti questa, Ricky.
9: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma
1: casa.
9: Soltanto te.
1: Stai a
9: ciao
1: casa.
9: Banda, no. Matteo da Ronco Scrivia, forza Inter.
3: Non andare sempre.
2: Ragazzi,
1: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
2: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
5: Vero.
2: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favor, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
5: C'è un'altra, fa l'ultima.
3: Vai.
5: Gente che ti vuole bene, la gente.
1: L'ha inventata adesso,
5: certo. Inventata ora io, mia gente,
3: vale anche questo.
5: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale
3: cercheremo di recuperarlo.
2: Sei
3: chili allora.
2: Due mesi oggi al challenge facciamo Ranucci e la Vitola.
1: Dai,
2: se
1: sì,
5: volete la dieta al contrario, venite da me.
3: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna a venire.

0: che anni che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah. La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene, Chiara, un istante fa, quando ha detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8. E 15 circa la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi. Buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Paolo. Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
4: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini.
0: Paolo,
1: stai nel personaggio, Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi. Tema probabile, no, cioè nel senso, capite qual è il senso della vita.
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge. Vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio, così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terra Alba.
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io ho sentine altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. No, splash. Vabbè, senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè,
0: ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. E la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: Allora, Tolly fa più serate di me e del Pilaschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
4: Tolly.
1: Ma basta.
2: Tutto
1: ma
2: meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè, la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao, Cristina.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo.
2: Sì, vabbè.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
3: Ma questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi l'ho.
0: È vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che.
3: Mamma mia, come sei?
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Ma questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò
1: mai. È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto a bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se vuoi vomitare, ti fai pure.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

0: Giova!
1: Facciamo quella versione che mi hai detto te.
0: No, meglio di no. In onda no. Tutto ciò che va fuori onda deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì,
2: scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Come?
2: No, non lo so.
4: Saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato problemi di questo tipo.
2: Mai. Da quando?
4: Allora, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice?
2: No, Paolo, io
0: ancora
2: martedì
0: che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, ballo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì. Però.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
0: È una bella, però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
0: Non sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
3: Torniamo sempre su questo argomento, incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
2: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
2: facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: Una strada
3: belli portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
2: Certo.
0: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101,
4: venerdì
3: prossimo. E lo faremo
4: con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah, però.
3: Perché?
0: No, sono gli ospiti?
4: Attesissime, detto.
2: No, pensavo al pigiama, che può andare in pigiama con
3: di
2: Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più.
2: Di certo,
3: più.
2: È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col karaoke. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone delle

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... L'adora Sofì. Questa è Sofì.
3: Questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No.
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
5: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora.
0: Sì. Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Un mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare il weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi vedete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano le trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote quindi i fan sono diventati le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure.
2: Sì,
6: tutto la bolla di le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS,
4: tutto.
2: Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: E uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto questo merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... lui, Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, beh, c'era da bere almeno.
2: Ma no, succhi di frutta.
5: E succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Dicià?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici tre contro tre, come si chiamano?
5: E vissero, e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh, e va la battuta
0: che
7: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bello, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: Inner Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane, si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimoni di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quindi quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
2: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale della Pigiama Run?
1: Sì.
0: Puoi spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha i pantaloni a righe e una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
2: Esatto.
0: Ce lo vuoi raccontare, Sara?
2: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni. E quindi
0: piccola,
2: e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
2: Tutta
0: l'ansia che
2: hai vissuto. Sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso, insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Perché era una difficoltà, immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece appunto queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne
3: un ulteriore. Sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
2: Per noi è stata fondamentale perché

0: Noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'istituto tumori, io ho partorito la mia seconda bambina,
1: oh,
0: quindi in contemporanea.
1: Tutto insieme.
2: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
0: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare...
2: Certo.
0: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo due bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover
1: certo.
0: gestire, e non star vicino significava scegliere o lei
2: sì.
0: o l'altra
1: sì. Invece grazie,
0: invece,
1: a
0: grazie all'ILT che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le due bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile,
1: difficile
0: da gestire.
2: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza,
1: sì.
2: Per forza in pigiama, non si deve necessariamente correre,
1: no,
2: giusto?
1: No,
2: portarmi anche il militello in spalla.
1: Sì,
2: volendo,
1: sì,
2: giusto?
1: Passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
0: Noi non corriamo. No,
3: non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
1: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
4: Sì, sì.
1: Perché
4: l'ho
1: ci sono
4: visto,
1: dentro
4: sì.
1: tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
3: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma, vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
1: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
3: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
4: No, non l'ho ancora vista.
3: Ecco, allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla
1: sì,
3: banda venerdì
1: mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
2: Io chiuderei con un applauso collettivo per la LILT che organizza sì. patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
1: Grazie Sara.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Camilla.
0: Ci vediamo
1: venerdì
0: 18.
1: Alla settima pigiama run. Grazie.
2: Ciao.

0: Mina,
1: l'ha scoperta oggi?
0: Vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba,
1: Mina. Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo. No. Sì. E quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora, Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro, allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente, perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io me
0: le
2: faccio a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Sì,
1: non mi si può fare. È il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi

0: basta, l'aneddoto non ci interessa più, no, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto.
3: Allora facciamo l'allora!
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: sei andato in... bene, basta.
4: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: Georgia. Li raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche, quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine e sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrodolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
4: Se ho detto, non ti letto il guanto, però di no, metà,
2: no. Che... infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. Vabbè. Quindi
4: bellissimo,
2: non, bella, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
4: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
5: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile, ciao, che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
4: Sì. Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
6: Come la cosa più inutile della mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
7: l'accendi sigari? L'accendi sigari
2: boia.
7: Io l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
4: Ma ti sono finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
5: Inutile, sì, che ho in macchina è praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were, ciao, ciao. Da loro, che pizzo,
2: come questo messaggio
4: tocca.
0: No, vabbè, no,
4: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
4: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
4: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
4: E invece no.
0: Ecco,
2: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1?
0: Esatto. In Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
4: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy. Torna

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale e poi di più Europa, si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria. Aveva 78 anni. Stiamo predisponendo l'esequie di Stato, annuncia la Premier Giorgia Meloni, cordoglio delle istituzioni di tutto il mondo politico. 25 anni fa gli attacchi terroristici coordinati contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti che costarono la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e il sindaco di New York Mandani. Sergio Mattarella ricorda una pagina bietta nella storia recente dell'umanità. La Commissione europea ha approvato ulteriori 6 miliardi di euro per la difesa aerea antimissilistica dell'Ucraina, munizioni, droni e guerra elettronica, assegnati tutti i 28,3 miliardi previsti per l'anno in corso. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano non sospende lo stop dell'area caldo, rigettata la richiesta di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici. I sindacati chiedono di fermare subito i licenziamenti e di essere ricevuti a Palazzo Chigi. Buone notizie dall'Istat sul fronte lavoro. L'occupazione è da record. Nel secondo trimestre il tasso tocca il 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Bene le esportazioni trainate dal sud e dalle isole. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker all'Ipsi ha battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Santana e Rob Thomas. Si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101. Il

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non scherzo, da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, dai, forza, vai! Forza.
3: Gente che spera, bella, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra, sta, sta terra, terra, sta, sta terra, terra, sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove,
2: a recuperare.
0: Dove 90.
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate
5: una bellissima intervista, raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: È un tombino l'amica.
1: Ma in chi anche è l'altra però? È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao amici,
5: avanti al prossimo. Non cos'è la Facchinetti?
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì, con Cassano o da Cassano?
0: No, no,
5: perché no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: visto?
5: Fa.
4: Hai
1: dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
6: Dai, gente dai, di mare, oh, che oh, se oh, ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace, mi piace.
8: Gente, gente, gente. Divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Vai, possiamo bravo, liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima
4: effetto,
2: l'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
6: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, Federica dall'Aveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
5: Vai, vai, vai.
2: Lo
4: sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
7: Mormora, la gente mormora.
1: Gente mormora.
7: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi, anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
9: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, bravi, per il karaoke di R101. Attenzione.
4: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
10: Per tutti te, quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere, no. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
10: ciao
0: casa,
10: banda, no. Matteo da Roncoscrivia, forza okay, Inter.
2: Non andare,
1: ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'hai inventata adesso,
4: certo. Inventata ora io, mia gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Siegfriedo Ranucci, è sempre più Siegfriedo Ranucci. Ti vedevo prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: Sei
2: chi allora,
1: ridovesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
0: Dai,
1: se
0: sì,
4: volete
0: sì,
4: la dieta al contrario, venire da me.
2: Tempo sì, e tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: Giova!
1: Lo facciamo quella versione che mi ha detto te?
2: No, Lorenzo.
0: In onda no, tutto no. Ciò che va ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, capito? Sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
3: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
2: Sei sempre uguale però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
2: Tra l'altro hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
2: Ma che critica in musica, sì. Capito?
0: Mamma mia,
2: Giova.
0: Mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: Ma è meglio di no.
3: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì.
3: Scusatemi.
0: C'è odore anche.
2: Come?
1: No, non lo so.
4: Vabbè, saranno i nuovi.
3: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
1: Mai. Da quando,
4: allora, sì, chi c'è oggi?
1: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice?
1: No Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
3: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
3: Martedì, ma perché non è bisestile.
4: Vabbè, oggi è venerdì però.
2: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
1: No.
0: È una bella però.
2: Come può succedere di tutto.
3: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
3: E mi ha sotto... Non era... Non, lascia stare.
0: Non sono i finché guardi.
1: Esatto.
2: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
2: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
5: E
2: torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di...
3: Da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco.
3: Facevi tutta la
4: c'era
3: strada.
4: C'era una strada.
2: Belli portachiavi totalmente inutili. Poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
3: Appunto, il portachiave senza la chiave.
2: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
1: Certo.
0: Satira.
2: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
4: E lo faremo con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah, però.
2: Perché?
0: No, sono gli ospiti.
4: Attesissime, detto.
3: No, pensavo al pigiama, che devo andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
2: In realtà per noi di più. Di
3: certo,
2: più.
3: È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
3: Chiara.
2: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Mina,
1: la scoperta oggi,
0: vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Mina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, no. Sì. Sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì, vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro, allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì.
2: No?
3: Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le trovo a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Sì, un aneddoto bello.
1: Non mi si può fare. È il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi.

0: basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più, no, era solo per la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto. Allora facciamolo allora.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene, basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi? Tutti gli aneddoti sul mio viaggio in Armenia,
1: li raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche, quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle sui carri attrezzi.
1: Okay, sì.
2: Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le
1: salse. Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Se detto, non ti letto il guanto, però di
2: no, no, infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. Vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Beh, fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sì. E sei poi uno scalino, rimane... già è un problema.
2: Esatto.
5: Come la cosa più inutile della mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi quelli di giugno ormai...
6: l'accendi sigari boia.
2: Io l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Ma ti sono proprio... finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
4: Cosa inutile che ho in macchina, prendete una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were for the world, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
3: Tocca.
0: No, vabbè, no,
3: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
3: invece no.
2: Ecco, è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche
3: dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: che anni che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah. La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale, Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio, Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi. A te ma provavo, no, cioè nel senso, capitati qual è il senso della vita.
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge. Vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio, così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
0: Daino!
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro. Io,
0: soprattutto
2: subito.
0: Quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash. Senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, beh, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana. Ciao, Tolly da Bergamo.
2: E non allora... Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: tutto dica... meraviglioso.
1: Fa un altro aggettivo.
4: La vita è molto semplice. Cioè, la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao, Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, ma ragazzi, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma in mezzo,
3: questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi l'ho detto.
0: È vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che...
3: Mamma mia, come sei?
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se vuoi vomitare, ti fai pure.
1: Vabbè, il Tortorella già.

0: Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run, venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run, le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano, e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
2: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
2: sì,
0: della Pigiama,
2: sì,
0: Run?
2: Sì.
0: Puoi,
2: sì,
0: spoilerarcelo?
2: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
1: E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose

0: sono andate bene.
1: Si sente ancora tanta emozione.
0: Sì,
1: tutto,
0: sì, beh, io
1: tutta l'ansia che
0: sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
1: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
0: No,
2: alcuni ricordi ce li ho belli, tipo le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
1: Perché Lilt organizza davvero tantissime attività,
3: esatto,
1: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di Lilt esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
1: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta. Quindi
1: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
0: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
1: Tutto insieme.
3: Insomma, che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
0: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
0: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
1: Invece grazie
0: a Lilt, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla Pigiama Run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama, non si deve necessariamente correre, giusto?
1: Può portarmi
3: anche il militello in spalla.
1: Sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
0: Non corriamo.
4: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
1: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
2: Sì,
1: perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
4: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma. Ma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
1: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
4: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
2: No, non l'ho ancora vista.
4: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
1: venerdì mattina. Lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilt che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
1: Grazie Sara.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Camilla. Allora,
0: ci vediamo
1: venerdì alla 7ª Pigiama Run. Grazie.
3: Ciao.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa...
5: Allora, Sofì, questa è Sofì.
6: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
6: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
6: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora?
0: Sì. Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
7: Mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
6: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
0: Vi vedete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
6: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote quindi i fan sono diventati le trote.
7: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
7: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
7: Pure?
2: Sì.
7: Tutta una bolla di più di dentro. Le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS.
6: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
6: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
6: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
6: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Perché? Ma no, succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
7: Dicià?
8: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano?
6: E vissero felici e contenti per tutta la vitola.
8: Oh! Eva, la battuta
0: che
8: di
0: chiusura. Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Addio Emma Bonino. La premier Giorgia Meloni ha annunciato funerali di Stato. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Eletta alla Camera dei Deputati a 28, nel 1995 arrivò a Bruxelles come commissaria europea agli aiuti umanitari. Vicepresidente del Senato e due volte ministra, dedicò la sua vita alla difesa dei diritti civili. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre. Gli attacchi dei terroristi di Al-Qaeda uccisero 2.977 persone in meno di due ore. Attese a Ground Zero il sindaco Mamdani, il vicepresidente americano Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump presenzierà invece a una cerimonia al Pentagono. Il messaggio del presidente Mattarella, una giornata che ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Alla convention di Dallas, il vicepresidente americano J.D. Vance, acclamato dai repubblicani come possibile 48esimo presidente degli Stati Uniti. Durante il suo intervento Vance ha attaccato più volte il partito democratico, disprezzano l'America e le persone che l'hanno costruita. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. La premier Meloni, riconvocheremo subito un tavolo. Istat, nel secondo trimestre tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,6%, a scendere il tasso di inattività, che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. E poi la MotoGP al via le prequalifiche a Misano. Nella prima sessione di prove libere Marc Marquez il più veloce, seguito da Bezzecchi. Bagnaia è lontano, soltanto 18esimo. Omaggio del team Gresini a Simoncelli con una livrea speciale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina.
2: Ah.
0: La conosci?
3: Piazza San Marco.
2: Ha detto bene, Chiara, un istante fa, quando uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8. E 15 circa la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale.
1: Grazie, Paolo.
0: Leo.
1: No,
0: vabbè, che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini,
0: Paolo,
1: stai nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi. A te mi provavo, no, cioè nel senso, capito te qual è il senso della vita.
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge. Facciamo così, ne sentiamo un paio, così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
2: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
3: non ce la posso fare, io senti ne altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. No, splash. Vabbè, senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
2: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Emozionato.
3: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare, saltare, saltare, saltare. Era la rana! La rana! Chiara, la rana! Ciao, Tolly da Bergamo.
3: Secondo me Tolly fa più serate di me e degli aschi.
2: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta!
3: Ma basta! Tutto meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè, la vita sta nelle cose semplici.
0: E trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai!
7: Chiara! Ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina,
0: Lara, sempre Lara.
3: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi, lì di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo.
3: No. Sì, vabbè,
2: ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
3: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma
2: questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
2: Cioè, Bergamo pianerotto.
3: Esatto. Se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi la
0: è vero.
1: Ma è sicuro di queste cose? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: Sì, fantastico.
2: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che.
2: Mamma mia, come sei?
4: Bello.
2: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
2: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
3: È un segno,
4: Questo è rivolto a bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa pure.
1: Vabbè, il Tortorella giallo.

0: Inner Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane, si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano, e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao, ciao Camilla, ciao, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
1: sì,
0: della Pigiama,
1: sì,
0: Run?
1: Sì.
0: Puoi,
1: sì,
0: spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticata, diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
1: E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Sì,
0: tutto,
1: sì, beh, io
0: tutta l'ansia
1: sono
0: che hai
1: passati
0: vissuto.
1: 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
1: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
2: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
1: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
3: Insomma, che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
1: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
1: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover,
0: certo,
1: gestire, e non star vicino significava scegliere o lei,
3: sì,
1: o l'altra,
0: sì. Invece grazie,
1: invece,
0: a tutto
1: grazie
0: questo,
1: all'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza,
0: sì?
3: Per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
0: no,
3: giusto?
0: No,
3: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì,
3: volendo, giusto?
0: Sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
1: Noi non corriamo.
2: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì, sì.
0: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
2: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
2: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
1: No, non l'ho ancora vista.
2: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, da pigiama Pigi. Pigiama Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
0: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Camilla.
1: Ci vediamo
0: venerdì
1: 18.
0: Alla settima pigiama run. Grazie.
3: Ciao. Grazie.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82, quando uscì, pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora, al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa...
5: L'adora Sofì.
4: Questa è Sofì.
6: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero, dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No.
2: Se volete sentire la nostra voce, dovete pagare l'upgrade, vero?
6: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
6: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio, però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora.
0: Sì. Ma tutto... Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
7: Un mercimonio continuo, proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Se non è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. È uscito l'atto notarile dei me contro te.
6: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare il weekend con me e il resto della settimana con Sofì.
0: Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
6: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote, quindi i fan sono diventati le trote.
7: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
7: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20
7: pure.
2: Sì,
7: con la bolla di più di dentro le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS,
6: sì, tutto.
2: Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi, però come fa a comprare tutto questo merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
6: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
6: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
6: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, i succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
7: Dicià?
8: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano?
6: E vissero, felici e contenti per tutta la vitola.
8: Oh, era la battuta
0: che
8: di
0: chiusura. Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: stavolta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, dai. Forza, vai. Forza.
3: Gente che spera, bella, cercando bella qualcosa di più. In fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate a recuperare.
0: Negli anni 90.
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a recuperare.
0: Una bellissima intervista, raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: È un tombino l'amica.
1: Ma anche l'altra, però. È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
6: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
7: No, questa è Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
7: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: visto?
7: Fa.
4: Hai
1: dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
6: Gente di mare, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace, mi piace.
8: Gente, gente, gente. Divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella.
4: Vai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima
4: effetto.
2: L'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
9: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare. Ciao banda, Federica da Laveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
4: Lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
10: Mormora, la gente mormora.
1: Gente mormora.
10: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
11: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, per il karaoke di R101.
4: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
12: Per tutti te. Quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che soltanto te.
0: Stai a
12: ciao
0: casa.
12: Banda, no. Matteo da Ronco scrivi a Forza Inter.
0: Non andare
4: sempre. Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'hai inventata adesso,
4: certo. Inventata ora io, mia gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedevo prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: Sei
2: chi allora.
1: Due mesi oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
4: La dieta al contrario, venire da me
2: tempo e tempo. Il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: Facciamo quella versione che mi ha detto te.
1: No, meglio di no. In onda no. Tutto ciò che va fuori onda deve rimanere fuori onda.
0: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni da questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
0: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
0: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
1: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
0: L'amianto addosso, un anno è già passato.
1: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
1: Sì,
2: scusatemi.
1: C'è odore anche.
3: Ma come?
4: No, non lo so. Saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato problemi di questo tipo.
2: Mai. Da quando?
4: Allora, sì, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
1: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice blu?
2: No, Paolo, io
1: ancora lì che cerca.
2: Però sorrido quando torno.
0: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
1: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
1: Era bella, però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
0: L'ho già sentita sta frase.
2: E ne ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
1: Non sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
1: Bella.
3: E torniamo sempre su questo argomento, incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farlo. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di...
2: Da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco.
2: Facevi tutta la
4: strada.
2: C'era
4: una strada.
3: Belli portachiavi totalmente inutili. Poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
1: C'è della satira politica.
2: Certo.
1: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della Pigiama Run. Quando

0: Ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
1: E lo faremo
0: prossimo.
1: Con Dua Lipa e Shakira.
2: Ah, però.
0: Perché?
2: No, sono gli ospiti.
3: No, pensavo al pigiama, che può andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
0: In realtà per noi di più. Di
3: certo,
0: più.
3: È vero, ha ragione.
1: Aspettiamo.
3: Chiara.
0: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col karaoke. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Mina, la scoperta
1: oggi,
0: vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Mina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101 vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa secondo me ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo. No. Sì. Sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20 praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì.
2: No?
3: Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire.
2: Okay.
0: Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le trovo a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Beh, sì, un aneddoto bello.
1: Non mi si può cadere. È il primo della nuova stagione. Allora, ringraziamo Billy Vitello.
3: No, perché poi

0: Basta, basta. La Leduto non ci interessa più. No, solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale. Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto. Allora, facciamolo
2: proprio.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
3: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
3: bene, basta.
2: Quindi cos'era?
3: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: li raccontate a lui.
3: Insomma, lo raccontate a lui, però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai.
3: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle uffici sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di sabbiette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le
1: pensavo
3: salse,
1: pensavo che gli controllavi la prostata.
3: Infatti anch'io ho detto ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
2: Se
3: ho detto,
2: non ti letto il guanto, però di
3: no, metà no. Infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
3: Vabbè. Quindi
2: bellissimo,
3: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food,
1: diciamo. No, perché c'è troppo finger e poco.
0: Armenia, Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
3: Armenio quello, dai.
2: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
3: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
3: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
2: Sei uno scalino, già è un problema.
3: Esatto.
5: Come la cosa più inutile della mia macchina al momento, gli scontrini di giugno, di quando ho fatto benzina. Sì, possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
3: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi quelli di giugno ormai...
6: l'accendi sigari boia.
3: Io l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
2: Perché sono proprio... finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
4: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were, ciao, sono da loro, che pizzo!
3: Un po' come questo messaggio.
2: Tocca.
0: No, vabbè, no,
2: l'energy drink vuoto.
3: Siamo in tema.
2: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como.
2: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
2: E invece no.
0: Ecco,
3: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1?
0: Esatto. In Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
2: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato. È il tributo della Premier Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il presidente Mattarella la ricorda radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. 11 settembre, 25 anni fa, l'attacco alle Torri Gemelle di New York. In corso le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden, Trump e al Pentagono. La legge elettorale, via la soglia, tutti i voti concorreranno al premio di maggioranza. Via libera all'emendamento a prima firma della senatrice di Fratelli d'Italia, Zedda. Da 1.500 a 6.000, fino a un massimo di 7.000, le sottoscrizioni minime per presentarsi alle elezioni. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano respinge l'istanza di sospensiva. Tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Il cuore artificiale extracorporeo avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, lo dice Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato dopo l'espianto e il trasporto, riferendo della perizia disposta dal GIP. L'avvocato chiede alla procura di valutare l'omicidio volontario. Calcio questa sera, l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. In campo dalle 20.45 Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola dopo Grosso, debutta in Laguna. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Rob Thomas, si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101, il chiaro.

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, forza, vai. Forza.
3: Gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
0: Bravo,
1: Bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Cos'era?
5: Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate a recuperare. Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate
0: una bellissima intervista, raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
6: La gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma in chi è l'altra però?
5: È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: La Pausini detto. C'è!
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
0: Avanti al prossimo. Non questa Facchinetti. Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
5: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
8: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
5: visto?
8: Fa.
5: Hai
1: dai,
5: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
9: Dai, gente dai. Di mare, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro paride in regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
5: Mi piace, mi piace.
10: Gente, gente, gente. Divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella.
5: Giova, dai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima
5: effetto.
2: L'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
11: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare. Che farà cantare. Ciao banda, Federica da Laveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
5: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
1: Vai, vai, vai.
2: La gente.
5: Lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
12: Mormora, la gente mormora.
1: Gente mormora.
12: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, Dudi, che da bella Brindisi. Anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
13: Sai, la gente strana. Prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, bravi, per il karaoke di R101. Attenzione.
5: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
2: Per
14: tutti
2: te.
14: Quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
14: ciao
0: casa.
14: Banda, no. Matteo da Roncoscrivia, forza, okay. Inter.
2: Non andare.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
5: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
5: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
5: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'hai inventata adesso,
5: certo. Inventata ora io, mia gente,
2: vale anche questo.
5: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: Sei chi
2: allora?
1: Due mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la Vitola.
0: Dai,
1: se
0: sì, volete sì,
5: la dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna a

0: Giova!
1: La facciamo quella versione che mi ha detto te.
2: No, Lorenzo. Meglio di no.
0: In onda no. Tutto no. Ciò che va
1: ragazzi,
0: fuori onda
1: sono...
0: deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, capito? Sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
3: Ecco. Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
2: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
2: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
2: Ma che critica in musica, sì. Capito?
0: Mamma mia. Mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso. Un anno è già passato.
0: È meglio di no.
3: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì.
3: Scusatemi.
0: C'è odore anche.
2: Ma come?
4: No, non lo so. Saranno i nuovi.
3: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
3: Mai,
4: qui in
3: mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi?
3: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice? Blu.
3: No, Paolo, io
0: ancora
3: martedì...
0: lì che cerco.
3: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo. Dai,
3: martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì. Però.
2: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
3: Questa no.
0: È una bella, però.
2: Di solito può succedere di tutto.
3: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
3: E mi ha sotto. Non era. Non... Lascia stare.
0: Non sono i finché guardi.
3: Esatto.
2: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
2: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
2: Torniamo sempre su questo argomento, incredibile.
4: Bella, la cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di...
3: Da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco.
3: Facevi tutta la
4: c'era
3: strada.
4: Una strada.
2: Belli portachiavi totalmente inutili. Poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
3: Appunto, il portachiave senza la chiave.
2: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
3: Certo.
0: Satira.
2: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
4: E lo faremo
2: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah, però.
2: Perché?
0: No, sono gli ospiti.
4: Attesissime.
3: No, no, pensavo al pigiama, così. Che vuoi andare in pigiama con
2: di
3: Dua Lipa
2: più.
3: E Shakira.
2: In realtà, per noi di più.
3: Di certo,
2: più.
3: È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
3: Chiara.
2: Quindi, tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi, tra poco, pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone delle

0: Mina, l'ha scoperta città
1: oggi?
0: Vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Mina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, no. Sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora, Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente. Verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro con il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente, perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire.
2: Okay.
0: Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le
0: sento
2: a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto
3: portato.
1: Bello, ragazzi.
3: Sì, un aneddoto bello.
1: Non mi si porta è il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi.

0: Basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più. No, era solo bella la sigla. Basta,
1: per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto.
3: Allora facciamo l'allora.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi si è andato in
2: bene, basta.
4: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia, Georgia.
1: Raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche, quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
4: Se
2: ho detto,
4: non ti letto il guanto, però lo dico a metà.
2: No. Infatti, mi hanno portato la birra, ma hanno portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. Vabbè. Quindi
4: bellissimo,
2: non, bella, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
4: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
5: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
4: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
6: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
7: l'accendi sigari? L'accendi sigari
2: boia.
7: Io l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
4: Ma ti sono proprio finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
5: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were, ciao, da loro, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
4: Tocca.
0: No, vabbè, no,
4: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
4: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor dell'Ipsia che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
4: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
4: invece no.
0: Ecco,
2: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche
4: dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy. Torna

0: anni che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene, Chiara, un istante fa. Quando ha detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no. Ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8. E 15 circa la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi. Buongiorno.
4: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale,
1: Paolo.
0: Leo.
1: No,
0: vabbè,
1: no,
0: che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio, Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi. A te ma provavo, no, cioè nel senso, hai capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
0: Daino!
3: Dopo una roba così auguri buona giornata.
2: Non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro. Dio
0: soprattutto
2: subito.
0: Quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash. Vabbè, senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. E la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: Secondo me Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: tutto meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile, proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao, Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma in mezzo,
3: questa gente
1: me.
3: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi lo
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che
3: mamma mia come sei
4: bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita The Winner Is
1: meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fai pure.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

0: Inner Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì, in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano, e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
2: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
1: sì,
0: della Pigiama,
1: sì,
0: Run?
1: Sì.
0: Puoi,
1: sì,
0: spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
2: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
2: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
2: E quindi
0: piccola.
2: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
2: Sì,
0: tutto,
2: sì, beh, io
0: tutta l'ansia che
2: sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
1: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: sì, esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Sì. Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un

0: problema che invece appunto queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'istituto tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne
1: un ulteriore. Sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
2: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
3: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'istituto tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
2: Tutto insieme.
1: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
3: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
1: Certo.
3: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo due bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover
2: certo.
3: gestire, e non star vicino significava scegliere o lei
1: sì.
3: o l'altra.
1: Sì.
2: Invece, grazie a
3: Lilt, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le due bambine, insomma, mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
1: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre, giusto?
2: Può
1: portarmi anche il militello in spalla,
2: sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
3: Noi non corriamo.
0: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme. Come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
2: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
3: Sì, sì.
2: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
0: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre
2: e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
0: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
4: No, non l'ho ancora vista.
0: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
2: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
1: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilt che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
2: Grazie.
3: Evviva. Sara, grazie a voi.
2: Grazie Camilla.
3: Ci vediamo
2: venerdì alla 7ª Pigiama Run. Grazie.
1: Ciao.

0: macabre, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, ma di amore continuiamo a parlare perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora.
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... L'adora Sofì, questa è Sofì.
3: Questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'è un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi.
0: Scusa, vabbè,
2: in realtà questa non quello. È la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade.
5: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene? Sì, va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
5: Ancora?
0: Sì. Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
0: di Leo.
4: Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te, sì.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi dividete le trote perché poi i vostri fan si chiamano trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventati le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure?
2: Sì.
6: Cosa c'è? Le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS.
5: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: E uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto questo merchandising?
2: Ma non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... lui e Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, i succhi di frutta.
5: I succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Di già?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Ranucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano?
5: E vissero, e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh, era la battuta di chiusura.
0: Perfetta, troppo bello, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono in corso in questi minuti le cerimonie di commemorazione per i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre. Al Ground Zero di New York il sindaco Mamdani, il vicepresidente Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump dal Pentagono, il mondo non tornerà mai più come prima. Intanto l'allarme degli 007 inglesi, il prossimo attentato forse già in preparazione. Addio Emma Bonino, convocato lunedì prossimo un consiglio dei ministri per deliberare sulle esequie di Stato. La Camera Ardente potrebbe essere allestita già entro domenica. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Il ricordo del presidente Mattarella, il suo impegno, motivo di orgoglio per la Repubblica. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. La Premier Meloni rassicura, riconvocheremo subito un tavolo. Se entro 72 ore fosse stato collegato a un cuore artificiale, Domenico si sarebbe potuto salvare. Così l'avvocato della famiglia del piccolo Domenico Caliende, deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale chiede alla procura di contestare l'omicidio volontario al posto di quello colposo. Istat nel secondo trimestre, tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,6%. A scendere invece il tasso di inattività, che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. Formula 1, parte forte la Mercedes, Russell guida la prima sessione di libere del GP di Spagna, dietro di lui Antonelli, Leclerc e Hamilton, e poi la MotoGP con Bezzecchi che segna il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di San Marino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
2: Sì.
1: Costa 15 euro.
2: Ammazza.
1: È Lara Pina. La conosci?
3: Piazza San Marco.
4: Ha detto bene, Chiara, un istante fa, quando ha detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
2: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
1: Vai.
2: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
5: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
1: Sei uguale.
2: Grazie, Paolo.
1: Leo.
2: No,
1: vabbè,
2: no,
1: che siete
2: Paolo,
1: delle stesse parti.
2: Paolo Ruffini, stai nel personaggio,
5: bellissimo,
2: Chiara.
5: Bellissimo, ragazzi, a te mi provavo, no, cioè nel senso, capite qual è il senso della vita?
1: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
6: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
1: Daino!
4: Dopo una roba così auguri buona giornata.
3: non ce la posso fare, io senti ne altre tre o quattro.
1: Soprattutto quando la seconda è questa.
6: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
2: Via. Splash. Vabbè, senti.
1: Lo diciamo, vale la più brutta mai sentita.
4: Ho capito, ma che sia almeno originale.
2: Scusate, c'è Paolo.
5: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
2: Dici sempre quello.
5: Cioè,
2: però.
5: Posso dire. Beh, emozionato.
3: Sei emozionato?
2: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
5: No, perché l'ha detta in maniera differente.
2: Ma cosa stai dicendo? Cioè,
1: ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
7: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare, saltare. Era la rana. Chiara, la rana. Ciao, Tolly da Bergamo.
3: Secondo me Tolly fa più serate di me e degli aschi.
4: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
5: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
2: Ma basta.
3: Ma basta, tutto dica, meraviglioso.
2: Un altro aggettivo.
5: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
1: E trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai.
8: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
1: La radio. Sempre Lara.
3: Sì.
1: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
9: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
3: Sì, vabbè,
4: ma a Bergamo, insomma, ragazzi, che vi siete fatti stamattina di colazione?
3: Ma poi di sopra o di sotto?
2: Ma
4: questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
1: Sono lì nel limbo.
4: Bergamo pianerotto.
3: Esatto. Se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
2: Ruffini vorrebbe sentenziare.
5: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi la
1: è vero.
2: Ma è sicuro di questo? Sì. Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
5: Sì, fantastico.
4: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
5: Io credo che.
4: Mamma mia, come sei?
5: Bello.
4: Buonanotte.
5: No, io credo che sia un momento fantastico.
1: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
2: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
5: Ma tutta la vita. The Winner Is.
2: Meraviglioso.
6: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
2: Bravo. Questa è la più brutta.
1: Classiconi.
4: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
2: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
5: Posso dire una cosa?
2: Sì.
3: È un segno,
5: Questo è rivolto a bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fai pure.
2: Vabbè, il Tortorella già.

0: In the Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane, si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimoni di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano, e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama. E abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale della Pigiama Run?
1: Sì.
0: Puoi spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha i pantaloni a righe e una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni. E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Tutta
0: l'ansia che
1: hai vissuto. Sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso, o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
2: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto. Ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
0: in realtà
3: 8
0: ve lo posso dire. Lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
1: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
3: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
1: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
1: Ok. Diventava una logistica molto difficile, perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
0: Sì. Invece, grazie
1: a l'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile, difficile da gestire.
3: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza,
0: sì?
3: Per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
0: no,
3: giusto?
0: Può no,
3: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì,
3: volendo,
0: sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
1: Noi non corriamo.
2: No, non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì, sì.
0: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
2: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. E lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
2: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
1: No, non l'ho ancora vista.
2: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi,
0: sì,
2: alla banda venerdì
0: mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, sì, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Camilla. Allora,
1: ci vediamo
0: venerdì
1: il 18
0: alla settima Pigiama Run. Grazie.
3: Ciao.

0: Capri nel Shock the Monkey nell'82, quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, ma di amore continuiamo a parlare perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora.
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... L'adora Sofì. Questa è Sofì.
3: Questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
5: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora.
0: Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
4: Di
0: Leo.
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te, sì.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti, ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare il weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi dividete le trote perché poi i vostri fan si chiamano trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventati le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io. E Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure.
2: Sì.
6: Cosa c'è? Le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio.
5: Sì.
2: La VHS.
5: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non c'hanno i soldi a casa. Dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi, però, come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Ma non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... lui, Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
0: Ma no,
2: i succhi di frutta.
5: I succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Dicià?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano.
5: E vissero, e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh, era la battuta
0: che
7: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: Rob Thomas, si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101, il karaoke.

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, dai, forza, vai! Forza, forza.
3: Gente che spera, vai, cercando vai, qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta, sta terra, terra, sta terra, terra, sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove,
2: a recuperare.
0: Dove 90.
2: Intanto okay, l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a recuperare.
0: C'è una bellissima intervista, raga, raga, chiamo raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma in chi è l'altra però? È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
6: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
0: Avanti al prossimo.
4: Non questa Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica sì, con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
7: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
1: fa. Hai dai, visto? Dai, c'è altra gente. Dai,
5: gente dai, di mare, oh, che oh, se oh, ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: Il nostro pari dei regia che si diverte sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace, mi piace.
8: Gente, gente, gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Giova, cioè, possiamo bravo, liberare il corpo un attimo? Cioè, se abbiamo un
2: prima l'anima, il corpo e la mente.
1: Questa okay, ve la ricordate tutti.
0: Dai.
5: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà, farà cantare. Cantar. Ciao banda, Federica dall'Aveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Sì. Parla tu, Cristiano.
1: Vai, vai, vai.
5: Balla,
2: tutta la gente.
4: Piglio lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
6: Mormora, la gente mormora.
1: Gente mormora.
6: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi, anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
9: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, bravi, per il karaoke di R101. Attenzione.
4: La gente vuol sapere no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo, Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
10: Per tutti te, quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
10: ciao,
0: casa,
10: banda. No. Matteo da Roncoscrivia, forza okay, Inter.
0: Non andare.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, ma l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso,
4: certo. Inventata ora io, mia. Gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: 6 kg in 2 mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
0: Dai, sì, sì,
4: se volete
0: sì,
4: la dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo sì, al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: Giova!
1: Lo facciamo con la versione che mi hai detto te.
0: No, meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni da questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E sì, quindi sì. Tu hai fatto quanto è bello Lu Primo Amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, sì. Capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì.
2: Scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Come?
1: No, non lo so.
4: Vabbè, saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: qui,
2: mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice? Blu.
2: No, Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo. Dai,
2: martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
0: È una bella, però.
3: Di può solito succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
0: Sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi truccini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
3: E torniamo sempre su questo argomento, incredibile.
4: Bella, la cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
2: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
2: facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: Una strada
3: belli i portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
2: Certo.
0: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Quando ci vestiremo

0: Siamo tutti in pigiama, anche noi di R101.
1: E lo faremo con Dua Lipa e Shakira.
2: Ah, però.
0: Perché?
2: No, sono gli ospiti.
1: Attesissime.
3: Adesso no, pensavo al pigiama, così. Che può andare in pigiama con
0: di
3: Dua Lipa
0: più.
3: E Shakira.
0: In realtà per noi di più. Di
3: certo,
0: più.
3: È vero, ha ragione.
1: Aspettiamo.
3: Chiara.
0: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Mina,
1: l'ha scoperta oggi?
0: Vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba,
1: Mina. Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo. Sì. No. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro, allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente, perché sono in plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le portavo a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi. È il primo della nuova stagione.
3: Allora,
1: Minchia,
3: no, perché poi

0: Basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più. No, era solo bella niente, la sigla. Basta,
1: per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto.
2: Allora facciamo
3: proprio.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene, basta.
4: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi? Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: li raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle... sui carri attrezzi.
1: Okay, sì.
2: Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
4: E
2: ho
4: se
2: detto,
4: non ti letto il guanto, però lo di no, metà.
2: No, infatti, mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Eh sì, certo. Okay. Vabbè, vabbè. Quindi
4: bellissimo,
2: non, è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
4: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
5: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Beh, fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
4: Sì. Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
6: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi quelli di giugno ormai...
7: l'accendi sigari boia.
2: Io
7: l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
4: Ma ti sono proprio... finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
5: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, Ada Roma, e we were loro, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
4: Tocca.
0: Diciamo, no, vabbè. No,
4: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
4: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
4: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
4: E invece no.
0: Ecco,
2: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1?
0: In Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
4: Dalla Champions ai Mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo l'esequie di Stato. Il tributo della Premier Meloni alla leader radicale, scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il presidente Mattarella la ricorda. Radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. 11 settembre, 25 anni fa, l'attacco alle Torri Gemelle di New York. In corso le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero, la cerimonia con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Trump al Pentagono. La legge elettorale, via la soglia, tutti i voti concorreranno al premio di maggioranza. Via libera all'emendamento a prima firma della senatrice di Fratelli d'Italia, Antonella Zedda. La soddisfazione della Premier Meloni.
2: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il Premier, il programma, il parlamentare. E io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
1: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano respinge l'istanza di sospensiva. Deve prevalere il diritto dei cittadini alla salute, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Nuovo femminicidio, questa volta nel Cagliaritano. Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea e poi ha chiamato i carabinieri. È stato fermato. Il delitto si è consumato oggi pomeriggio a Monserrato. Calcio questa sera, l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. In campo dalle 20.45 Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola dopo Grosso, debutta in Laguna. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Stavolta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non scherzo, da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, forza, vai! Forza.
3: Gente che spera, bella, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove eri negli anni 90?
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi
0: che
2: andate a recuperare.
0: Bellissima intervista, raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma in chi è l'altra però?
4: È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
6: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
0: Avanti al prossimo.
4: Non questa Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
7: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: visto?
7: Fa.
4: Hai
1: dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
6: Dai, gente dai. Di mare, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro paride in regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace, mi piace.
8: Gente, gente, gente. Divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella.
4: Giova, dai, possiamo bravo. Liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima l'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
9: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, Federica da Laveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
1: Vai, vai, vai.
2: La gente.
4: Sgabello,
1: ma la gente fa anche altro, ad esempio
6: mormora, la gente mormora, fa la tacere praticando l'allegria. Ciao Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi. Anche questa
1: bella, anche la Puglia, avanti.
10: Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, bravi, per il karaoke di R101.
4: La gente vuol sapere chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
11: Per tutti te. Quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
11: ciao
0: casa.
11: Banda, no. Matteo da Ronco Scrivia, forza okay. Inter.
2: Non andare sempre.
4: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso.
4: Certo. Inventata ora io, è mia. Gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: Sei
2: chi allora.
1: Due mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
0: Dai, sì, sì,
4: volete la dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: Giova!
1: La facciamo quella versione che mi ha detto te.
0: No, meglio di no. In onda no. Tutto ciò che va fuori onda deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, capito? Sono passati quasi 20 anni da questa canzone.
2: Ecco. Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, sì. Capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì,
2: scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Ma come?
4: No, non lo so. Saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato problemi di questo tipo.
2: Mai.
4: Da quando? Allora, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice? Blu.
2: No, Paolo, io
0: ancora
2: martedì
0: lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, ballo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì. Però.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
0: È una bella, però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
0: Non sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
3: Torniamo sempre su questo argomento, incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
2: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
2: facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: Una strada
3: belli portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
2: Certo.
0: Satira
3: decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama anche noi di R101
4: e lo faremo
3: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah, però
3: perché
0: no, sono gli ospiti
4: attesissime, detto.
2: No, pensavo al pigiama, che vuoi andare in pigiama con
3: di
2: Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più.
2: Di certo, più. È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone delle

0: Mina,
1: la scoperta oggi,
0: vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Mina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20 praticamente verso la fine
3: e provi sempre a ricacciarle dentro allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono in plastica,
3: sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le porto a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: È
1: il primo della nuova stagione. Allora, 8 5

0: basta, la aneddoto non ci interessa più, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale.
2: L'aneddoto bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto. Facciamolo allora.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi si è andato in...
2: bene, basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi? Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: gli raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Mm. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi e ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle uffici sui carri attrezzi.
1: Okay, sì.
2: Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le
1: pensavo
2: salse,
1: che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anch'io ho detto ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Se
2: ho detto,
3: non ti letto il guanto, però di
2: no, metà, no. Che... infatti mi hanno portato la birra, mi hanno portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. Vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti invaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
5: Come la cosa più inutile della mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
6: l'accendi sigari? L'accendi sigari boia.
2: Io,
6: ce l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Ma ti sono proprio... finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
4: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente. Però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were ciao, ciao. Loro, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
3: Tocca. Diciamo.
0: No, vabbè, no,
3: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
3: E invece no.
2: Ecco, è una diciamo. festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
3: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: anche la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina.
2: Ah.
0: La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale,
1: Paolo.
0: Leo.
1: No,
0: vabbè,
1: no,
0: che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, stai nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi, dai. Ma provavo, no, cioè nel senso, diciamo, capitati qual è il senso della vita.
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge. Vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio, così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
0: Daino!
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro. Io,
0: soprattutto
2: subito.
0: Quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash. Senti.
0: Splash. No, lo diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: E non allora, Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: ma basta. Tutto ma meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile, proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao, Cristina, Bergamo.
0: La radio, Lara. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma
3: questa gente
1: me.
3: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Cioè, Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare?
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi lo
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che
3: mamma mia come sei
4: bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita The Winner Is
1: meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se vuoi vomitare, ti fai pure.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

0: Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run, venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
2: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
1: sì,
0: della Pigiama,
1: sì,
0: Run?
1: Sì.
0: Puoi,
1: sì,
0: spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
2: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
2: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
2: E quindi
0: piccola.
2: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
2: Sì,
0: tutto,
2: sì, beh, io
0: tutta l'ansia
2: sono
0: che hai vissuto.
2: Passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
1: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà,
4: chiamano,
0: immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece appunto queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
2: Per noi è stata fondamentale perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
3: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
2: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
2: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover,
0: certo,
2: gestire, e non star vicino significava scegliere o lei,
3: sì,
2: o l'altra,
3: sì.
0: Invece grazie
2: a l'ILT che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla Pigiama Run, 40 minuti.

0: minuti il tempo medio di percorrenza,
1: sì?
0: Per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
1: no,
0: giusto?
1: Può no,
0: portarmi anche il militello in spalla,
1: sì,
0: volendo,
1: sì,
0: giusto?
1: Passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
2: Noi non corriamo. No,
3: non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa tutti insieme. Come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
1: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
2: Sì, sì.
1: Perché ci sono
2: visti,
1: dentro
2: sì.
1: Tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
3: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
1: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
3: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
2: No, non l'ho ancora vista.
3: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi,
1: sì,
3: alla banda
1: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
0: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, sì, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
1: Grazie Sara.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Camilla. Allora,
2: ci vediamo
1: venerdì alla settima Pigiama Run. Grazie.
0: Ciao, grazie.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82, quando uscì, pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora, al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Eh sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... Allora, Sofì, questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero, dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No.
2: Se volete sentire la nostra voce, dovete pagare l'upgrade, vero?
5: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio, però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
1: Ancora.
0: Sì. Ma tutto... Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Mercimonio continuo, proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare il weekend con me e il resto della settimana con Sofì.
0: Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote quindi i fan sono diventati le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure?
2: Sì.
6: Tutta una bolla di più di dentro. Le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio.
5: Sì.
2: La VHS.
5: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi, però come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, i succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Dicià?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano?
5: E vissero, e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh, Eva, la battuta
0: che
7: di
0: chiusura. Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. A Ground Zero, la cerimonia di commemorazione a 25 anni dagli attentati dell'11 settembre. Il sindaco di New York, Mamdani, il vicepresidente americano Vance, poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump dal Pentagono, il mondo non tornerà mai come prima. Intanto l'allarme degli 007 inglesi, il prossimo attentato forse già in preparazione. Addio a Emma Bonino, convocato lunedì prossimo un consiglio dei ministri per deliberare sulle esequie di Stato. La Camera Ardente potrebbe essere allestita già entro domenica. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Il ricordo del presidente Mattarella, il suo impegno è motivo di orgoglio per la Repubblica. Alessandro Di Battista è partito da Cuba, domani l'arrivo in Italia dopo 12 ore di volo. L'ex parlamentare pentastellato ha lasciato l'isola caraibica per essere trasportato al Policlinico Gemelli di Roma. A causa delle sue condizioni di salute il tragitto sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. L'ex Ilva di Taranto, i giudici confermano il blocco dell'area a caldo. È arrivata la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato il provvedimento di fine luglio. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. A rischio il destino di 2.500 lavoratori dell'indotto. Il taglio delle accise arriva una nuova proroga dello sconto fiscale sul gasolio. La riduzione di 17 centesimi al litro sarà in vigore fino a giovedì 17 settembre compreso. La Premier Meloni:
2: noi abbiamo prorogato per qualche altro giorno, stiamo lavorando come voi sapete già su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile. Ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
1: Formula 1, Kimi Antonelli fa registrare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gran Premio di Spagna, 14ª prova del mondiale. MotoGP Bezzecchi segna il miglior tempo nelle prequalifiche di San Marino. Calcio, questa sera l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. In campo dalle 20:45 Venezia-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: anni che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina.
2: Ah.
0: La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale, Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Ragazzi, a te mi provavo, no, cioè nel senso, hai capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
0: Igno!
3: Dopo una roba così auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: Secondo me Tolly fa più serate di me e degli Aschi.
3: Tolly, il ritorno, nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: tutto meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile, proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao, Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. Mm. Ebbè, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
2: Sì, vabbè,
3: ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma
3: questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Cioè, Bergamo pianerotto.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi lo
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: Sì, fantastico.
3: Ma con chi hai fatto audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che.
3: Mamma mia, come sei?
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa dire.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

0: il Texas alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale della Pigiama Run?
1: Sì.
0: Puoi spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha i pantaloni a righe e una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni. E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Sì,
0: tutta l'ansia che
1: hai vissuto. Sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli.
1: Le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività per i bimbi e anche per i genitori.
2: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
3: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece appunto queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
2: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
1: Per noi è stata fondamentale perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
2: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
1: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
2: Certo.
1: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
0: Sì. Invece, grazie
1: all'ILT che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
2: Tornando alla Pigiama Run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama, non si deve necessariamente correre, giusto?
0: No,
2: portarmi anche il militello in spalla.
0: Sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
1: Noi non corriamo.
3: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa tutti insieme. Come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì, sì.
0: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
3: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. E lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
3: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
1: P. No, non l'ho ancora vista.
3: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, da pigiama Pigi. Che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda venerdì mattina.
0: Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
2: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Camilla. Allora, ci vediamo il 18 alla settima pigiama run. Grazie,
2: ciao.

0: macabre, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Eh sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... Allora, Sofì, questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi.
0: Vabbè,
2: in realtà questa non quello. È la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
4: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche
4: Vabbè, molto meglio, però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora?
0: Sì. Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Mercimonio continuo, proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco?
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te, sì.
2: Allora, vabbè. Vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventate le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure?
2: Sì.
6: Cosa c'è? Il caviale dentro le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS.
5: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
0: Ma no,
2: i succhi di frutta.
5: I succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Già?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Ranucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano.
5: E vissero, e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Eva, la battuta
0: che
7: di chiusura
0: perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa, si chiama Kintsugi su R101.

0: Con Santana e Rob Thomas si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101, il chiaro.

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, dai, forza, vai! Forza, forza, forza.
3: Gente che spera, bella, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta, sta terra, terra, sta, sta terra, terra, sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove,
2: a recuperare.
0: Dove eri negli anni 90?
2: Intanto prima, l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi
5: che
2: andate a
5: bellissima
2: intervista,
5: raga, raga, chiamo Gio Raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma in anche chiesa, l'altra però. È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
5: Avanti la prossima. Non, questa era Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì, con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
5: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno.
1: Hai visto?
5: Fa.
1: Hai, dai, visto? Dai, c'è altra gente. Dai,
8: gente, dai, di mare, oh, che oh, se oh, ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace, mi piace.
9: Gente, gente, gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Vai, possiamo, bravo, liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima l'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente, ah, che farà cantare tutta la gente. Ah. Che farà cantare, che farà, farà cantare. Cantar. Ciao banda, la dedica dalla Veno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
1: Vai, vai, vai.
2: Balla, tutta la gente.
4: Piglio lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
11: Mormora. La gente mormora,
1: gente mormora,
11: fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, Dudi, che da bella Brindisi, anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
12: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, per il karaoke di R101. Attenzione.
4: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo, Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
13: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
13: ciao
0: casa,
13: banda, no. Matteo da Ronco Scrivia, forza, okay, Inter.
2: Non andare sempre.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso,
4: certo. Inventata ora io, mia gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: 6 kg
2: allora,
1: in 2 mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
0: Dai, se sì,
4: volete,
0: sì, sì,
4: la dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna a

0: Giova!
1: La facciamo quella versione che mi ha detto te.
0: No, Lorenzo. Meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va
1: ragazzi,
0: fuori onda
1: sono...
0: deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi,
0: capito?
1: Sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, sì. Capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì.
2: Scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Ma come?
4: No, non lo so. Saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: qui,
2: mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi?
2: Riccardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice?
2: No Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì però.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa No.
0: È una bella però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E ne ha sotto lascia stare.
0: Non sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
3: E torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farlo. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
2: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
2: facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: Una strada
3: belli i portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
2: Certo.
0: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama anche noi di R101
4: e lo faremo
3: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah però
3: perché
0: no, sono gli ospiti
2: no, pensavo al pigiama così. Che può andare in pigiama con
3: di
2: Dua Lipa
3: più.
2: E Shakira
3: in realtà per noi di più di
2: certo
3: più.
2: È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara,
3: quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col karaoke, quindi tra poco pronti a cantare
0: canta,
3: al 331
0: canta,
3: 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Mina,
1: l'ha scoperta oggi?
0: Vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba,
1: Mina. Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo. No. Sì. E quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora, Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente, perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io me
0: le
2: faccio a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Sì,
1: non mi si porta niente. È il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi.

0: Basta, l'aneddoto non ci interessa più, no, era solo bella la sigla. Basta,
1: per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due ne ha inquadrato il suo vuoto.
3: Allora facciamo
4: proprio.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi si è andato in
2: bene, basta.
5: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia, Georgia.
1: Raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle sui carri attrezzi.
1: Okay, sì.
2: Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
5: E
2: ho
5: se
2: detto,
5: non ti letto il guanto, però lo di
2: no,
5: a metà.
2: No, infatti. Mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Eh sì, certo. Okay. Vabbè, vabbè. Quindi
5: bellissimo,
2: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
5: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
6: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Beh, fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
5: Sì. Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
7: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
8: l'accendi sigari? L'accendi sigari
2: boia.
8: Io, l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
5: Ma ti sono proprio finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
6: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, ad Roma, e we were, ciao, ciao. Da loro, sì, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
5: Tocca.
2: Diciamo.
0: No, vabbè, no,
5: l'energy vabbè, drink vuoto.
2: Siamo in tema.
5: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
5: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
5: invece no.
0: Ecco,
2: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche
5: dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina.
2: Ah,
0: la conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Paolo. Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Ragazzi, sì. A te ma provavo, no, non c'è nel senso, ho capito te qual è il senso della vita.
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terra Alba.
0: Igno!
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io ho sentine altre tre o quattro. Io,
0: soprattutto
2: subito.
0: Quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. No, splash. Vabbè, senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè,
0: ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana. Ciao, Tolly da Bergamo.
2: Allora, Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
4: Tolly.
1: Ma basta.
2: Tutto
1: ma
2: meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè, la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi, lì di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo.
2: Sì, vabbè.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma in mezzo,
3: questa gente
1: me.
3: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Cioè, Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi l'ho
0: è vero.
1: Ma è sicuro di queste cose? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che.
3: Mamma mia, come sei?
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Ma questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò
1: mai. È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto a bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se vuoi vomitare, ti fai pure.
1: Vabbè, il Tortorella già.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale, laica, femminista, da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini, ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. La premier Meloni ha fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza Xilva, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che lo stabilimento di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. Deve prevalere il diritto alla salute dei cittadini, scrivono i giudici. L'America si ferma per l'11 settembre. Il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen gli Houthi filo-iraniani intanto avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Se entro 72 ore fosse stato collegato a un cuore artificiale extracorporeo, Domenico si sarebbe potuto salvare, così l'avvocato della famiglia del piccolo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale chiede alla procura di contestare l'omicidio volontario al posto di quello colposo. Nuovo femminicidio, questa volta nel Cagliaritano. Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea e poi ha chiamato i carabinieri. È stato fermato. Il delitto si è consumato oggi pomeriggio a Monserrato. Calcio, questa sera l'anticipo della 4ª giornata di campionato di Serie A. In campo, dalle 20:45, Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola dopo Grosso, debutta in Laguna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, forza, vai! Forza, forza.
3: Gente che spera, bella, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravissimo.
0: Cos'era?
4: Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate a recuperare.
0: Dove eri negli anni 90?
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a recuperare.
0: Bellissima intervista, raga, raga, chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: È un tombino l'amica.
1: Ma in chi anche è l'altra, però? È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: La Pausini c'è!
6: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
0: Avanti al prossimo.
1: Non questa Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
7: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
1: fa. Dai, dai, c'è altra gente.
8: Gente di mare, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: Il nostro pari di regia che si diverte con i file dei nostri amici.
1: Mi piace.
9: Gente, divertente. Infatti, prendere, dai, è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Dai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima l'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, Ciao banda, Federica Dall'Aveno.
2: Quella più in alta non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
10: Vai, vai, vai. Balla,
2: la gente.
4: Lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
11: Mormora, la gente mormora.
1: Gente mormora.
11: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
12: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, bravi, per il karaoke di R101. Attenzione.
4: La gente vuol sapere chi noi siamo
0: e non glielo diciamo. Bravo, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
13: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
13: ciao
0: casa.
13: Banda, Matteo da Roncoscrivia, forza Inter.
2: Non andare sempre.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso.
4: Certo. Inventata ora io, mia. Gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: 6 kg in 2 mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la Vitola.
4: La dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: Roma.
1: Lo facciamo con la versione che mi hai detto te.
0: No, meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni da questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì,
2: scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Come?
4: No, non lo so. Saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: qui,
2: mai. Da quando,
4: allora, sì, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice? Blu.
2: No Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
0: È una bella, però.
3: Di può solito succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
0: Sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi truccini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
3: E torniamo sempre su questo argomento, incredibile.
4: Beh, la cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
2: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
2: facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: Una strada
3: belli i portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
2: Certo.
0: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama anche noi di R101
4: e lo faremo
3: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah però.
3: Perché?
0: No, sono gli ospiti.
2: No, pensavo al pigiama, che vuoi andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più. Di
2: certo,
3: più.
2: È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi, l'appuntamento del venerdì col Chiara Oche, quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Nina,
1: la scoperta oggi, vuota. Nina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Nina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101 vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa secondo me ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, no. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì, vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente, perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sono sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulirsi. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le sento a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto
3: portato.
1: Bello, ragazzi.
3: Beh, sì,
1: è il primo della nuova stagione.
3: Allora, no, perché poi

0: Basta, basta. La Leduto non ci interessa più, era solo bella la sigla.
1: Perché ha guardato il canale? Per chi stava guardando la TV sul canale 67, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto. Facciamolo allora!
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo.
1: Va bene, quindi
2: basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia, Georgia.
1: Li raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle uffici sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di sabbiette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le
1: pensavo
2: salse,
1: pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anch'io ho detto ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Ho detto, se non ti letto il guanto, però di metà.
2: No. Infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
2: Vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food,
1: diciamo. No, perché c'è troppo finger.
0: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
5: Come la cosa più inutile della mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
6: l'accendi sigari? L'accendi sigari boia.
2: Io l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Ma ti sono finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
4: Cosa inutile che ho in macchina, prendete una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were, ciao, da loro, che pizzo!
2: Questo messaggio
3: tocca.
0: No, vabbè, no,
3: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
3: E invece no.
0: Ecco,
2: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1?
0: Esatto. In Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
3: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: Cocio
1: offre il vitello.
0: Sempre lui.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ha visto che anni che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
0: Sì.
2: Costa 15 euro.
0: Ammazza.
2: È Lara Pina.
3: Ah,
2: la conosci?
3: Piazza San Marco.
4: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
0: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
2: Vai.
0: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
5: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
2: Sei uguale,
0: Paolo.
2: Leo.
5: No,
2: vabbè,
5: no,
2: che siete
0: Paolo,
2: delle stesse parti.
0: Paolo Ruffini, sta nel personaggio, Chiara.
5: Bellissimo, ragazzi, sì. A te mi provavo, no, non c'è nel senso, hai capito te qual è il senso della vita?
2: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
6: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina.
0: Bella.
6: Buona giornata a tutti, Igni da Terra Alba.
4: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
3: Non ce la posso fare, io senti ne altre tre o quattro. Io,
2: soprattutto
3: subito.
2: Quando la seconda è questa.
6: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
0: Via. No, splash. Vabbè, senti.
2: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
4: Ho capito, ma che sia almeno originale.
0: Scusate, c'è Paolo.
5: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
0: Dici sempre quello.
5: Cioè,
0: però.
5: Posso dire. Beh, emozionato.
3: Sei emozionato?
0: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
5: No, perché l'ha detta in maniera differente.
0: Ma cosa stai dicendo? Cioè,
2: ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
7: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana! La rana! Chiara, la rana! Ciao, Tolly da Bergamo.
3: Allora, Tolly fa più serate di me e degli aschi.
4: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
5: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
0: Ma basta!
3: Ma basta! Tutto ma meraviglioso.
0: Un altro aggettivo.
5: La vita è molto semplice. Cioè, la vita sta nelle cose semplici.
2: E trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai!
8: Chiara! Ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
2: La radio. Sempre Lara.
3: Sì.
2: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
9: Ciao ragazzi, e di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo.
3: Sì, vabbè.
4: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
3: Ma poi di sopra o di sotto?
0: Ma in mezzo.
4: Ma questa gente
0: me.
4: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
2: Sono lì nel limbo.
4: Cioè, Bergamo pianerotto.
3: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
0: Ruffini vorrebbe sentenziare.
5: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi lo
2: è vero.
0: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
5: È fantastico.
4: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
5: Io credo che...
4: Mamma mia come sei.
5: Bello.
4: Buonanotte.
5: No, io credo che sia un momento fantastico.
2: Sì. Visto che il tuo ospite Riccardo, fai qualcosa.
0: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
5: Ma tutta la vita The Winner Is.
0: Meraviglioso.
6: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
0: Bravo. Questa è la più brutta.
2: Classiconi.
4: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
0: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
5: Posso dire una cosa?
0: Sì.
3: È un segno,
5: Questo è rivolto a bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa pure.
0: Vabbè, il Tortorella Gialle.

0: Little Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì, in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale della Pigiama Run?
1: Sì.
0: Puoi spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha i pantaloni a righe e una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni. E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione,
1: tutta
0: l'ansia che hai
1: vissuto. Sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà

0: realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
1: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
2: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
1: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: esatto,
1: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso, o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
1: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta. Quindi
1: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
0: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
1: Tutto insieme.
3: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
0: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
0: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo due bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
1: Invece grazie
0: all'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le due bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla Pigiama Run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama, non si deve necessariamente correre, giusto?
1: Può
3: portarmi anche il militello in spalla,
1: giusto? Passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
0: Noi non corriamo.
4: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
1: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
2: Sì, sì.
1: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
4: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma, vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
1: Sì. E lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
4: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
2: No, non l'ho ancora vista.
4: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
1: venerdì mattina. Lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la LILT che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
1: Grazie.
0: Sara, grazie a voi.
1: Grazie. Camilla,
0: ci vediamo il 18
1: alla 7ª Pigiama Run. Grazie.
3: Ciao.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, ma di amore continuiamo a parlare perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Eh sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa...
5: Allora, Sofì, questa è Sofì.
6: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
6: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
6: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
6: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
6: Ancora.
0: Sì. Ma tutto... Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
7: Mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te. Sì.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
6: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofì.
0: Come
2: i
0: figli. Vi dividete le trote perché poi i vostri fan si chiamano trote.
6: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote quindi i fan sono diventati le trote.
7: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
7: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
7: Pure.
2: Sì,
7: tutto la bolla di più di dentro. Le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS.
6: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: E uno se non ha i soldi, però come fa a comprare tutto questo merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
6: Quello che... Luis e Sofì,
2: sì.
6: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
6: No, non riesco a guardarla bene. Allora, beh, c'era da bere almeno.
2: Ma no, i succhi di frutta.
6: I succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
7: Dicià?
8: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano?
6: E vissero, e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
8: Oh, e va la battuta di chiusura.
0: Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: anche ancora. La nostra sigla lo dice. Magari offri sì. proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah. La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Ah! Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Paolo. Leo.
1: No,
0: vabbè,
1: no,
0: che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, Paolo, stai giusto. Nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi, tema provato, no, cioè nel senso hai capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
3: Dopo una roba così auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io senti ne altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. No, splash. Vabbè, senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana. Ciao, Tolly da Bergamo.
2: Secondo me Tolly fa più serate di me e dei maschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: ma basta. Ma tutto meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: E trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo.
2: Sì, vabbè.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma
3: questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Cioè, Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi la
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che
3: mamma mia come sei
4: bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita The Winner Is
1: meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Segno,
4: questo è rivolto a bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa dire.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

0: Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run, venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao. Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
2: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
2: sì,
0: della Pigiama,
2: sì,
0: Run?
2: Sì.
0: Puoi,
2: sì,
0: spoilerarcelo?
2: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
1: E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Sì,
0: tutto,
1: sì, beh, io
0: tutta l'ansia che
1: sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No.
2: Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
2: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta. Quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
1: Per noi è stata fondamentale perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
3: Insomma, che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
1: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
1: Ok. Diventava una logistica molto difficile perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover,
0: certo,
1: gestire, e non star vicino significava scegliere o lei,
3: sì,
1: o l'altra,
3: sì.
0: Invece grazie
1: a l'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile, difficile da gestire.
3: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza,
0: sì?
3: Per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
0: no,
3: giusto?
0: Può no,
3: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì,
3: volendo, giusto?
0: Sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
1: Noi non corriamo. No,
4: non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
2: Sì, sì.
0: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
4: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. E lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
4: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
2: No, non l'ho ancora vista.
4: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, da pigiama Pigi. Pigiama Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi,
0: sì,
4: alla banda venerdì
0: mattina. Lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, sì, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Camilla. Allora,
1: ci vediamo
0: venerdì alla settima Pigiama Run. Grazie.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: R101. R101.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Foreigner, Shock the Monkey. Nell'82, quando uscì, pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora, al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Eh sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... Allora, Sofì, questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero, dovete pagare i soldi.
0: Vabbè,
2: in realtà questa non quello. È la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce, dovete pagare l'upgrade, vero?
5: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, così. Molto meglio, però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
1: Ancora.
0: Sì. Ma tutto... Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Mercimonio continuo, proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo. Io vorrei essere l'analista
0: di Leo.
4: Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te. Sì.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventate le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io. E Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure.
2: Sì,
6: cosa c'è? Bolla di le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio.
5: Sì.
2: La VHS.
5: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non c'hanno i soldi a casa. Dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi, però, come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... lui e Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
0: Ma no,
2: i succhi di frutta.
5: I succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Già?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Ranucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano?
5: E vissero, vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh, Eva, la battuta
0: che
7: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bello, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: Thomas, si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101, il chiaro.

0: sta...
1: Una volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
2: quella R in più.
3: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
2: Dai, allora sentiamo.
3: Forza,
2: dai,
3: gente, dai. Forza, vai. Forza, forza.
4: Gente che spera, vai, cercando, vai, qualcosa di più. In fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra, sta, sta terra, sta terra, sta terra, terra.
1: Bravo, eh?
2: Bravo, bravo,
5: ma
2: bravissimo.
5: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
3: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate
1: dove,
3: a recuperare.
1: Dove eri negli anni 90?
3: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a recuperare.
1: C'era bellissima intervista, raga, raga, chiamaggio raga e bella zio tutti quanti.
2: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
1: Di chi è?
3: In un tombino l'amica.
2: Ma in chi anche è? L'altra però è l'articolo 32.
1: No, no, Laura Pausini.
2: Laura Pausini, per forza, no?
3: La Pausini detto. C'è.
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
5: Non questa Facchinetti.
1: Stava diventando Facchinetti.
3: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
5: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
1: No, no, perché...
5: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
2: fa. Hai dai, visto? Dai, c'è altra gente. Dai,
6: gente dai. Di mare, oh, che oh, se oh, ne va. Come fare?
2: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
3: È il nostro pari dei regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
5: Mi piace, mi piace.
8: Gente, gente, gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
3: Bella!
5: Giova, possiamo, bravo, liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
3: prima
5: effetto.
3: L'anima, il corpo e la mente.
2: Questa, okay, ve la ricordate tutti.
1: Dai.
6: Questa è la canzone intelligente, ah, che farà cantare tutta la gente. Ah. Che farà cantare, che farà, farà cantare. Cantar. Ciao banda, la dedica dalla Veno.
3: Quella più in alto non l'ha fatta.
5: Esatto.
3: Falla tu, Cristiano.
5: Vai, vai, vai.
3: Tutta la gente.
5: Piglio lo sgabello.
2: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
7: Mormora, la gente mormora.
2: Gente mormora.
7: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
3: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
2: Bella anche la Puglia, avanti.
9: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
3: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, bravi, per il karaoke di R101. Attenzione.
5: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
1: e noi glielo diciamo. Bravo, Cri, coro da stadio.
2: Senti questa, Ricky.
10: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
1: Stai a
10: ciao
1: casa.
10: Banda, no. Matteo da Roncoscrivia, forza, okay. Inter.
1: Non andare.
2: Ragazzi,
1: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
2: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
5: Vero.
2: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
5: C'è un'altra, fa l'ultima.
3: Vai.
5: Gente che ti vuole bene, la gente.
1: L'ha inventata adesso,
5: certo. inventata ora io, mia gente,
3: vale anche questo.
5: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo
3: Spazio. Cercheremo di recuperarlo.
2: 6 kg in 2 mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la Vitola.
1: Dai,
2: se
1: sì,
5: volete,
1: sì, sì,
5: la dieta al contrario, venite da me.
3: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: Prova.
1: La facciamo quella versione che mi hai detto te.
2: No, Lorenzo, meglio di no.
0: In onda no. Tutto no. Ciò che va, ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
3: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
2: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
2: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
2: Ma che critica in musica, capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
3: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì.
3: Scusatemi.
0: C'è odore anche.
2: Come?
1: No, non lo so.
4: Vabbè, saranno i nuovi.
3: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
3: Mai, mai. Da quando,
4: allora, sì, chi c'è oggi?
3: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice?
3: No, Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
3: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
3: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì.
2: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
3: Questa no.
0: È una bella, però.
2: Di solito può succedere di tutto.
3: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
3: E ne ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
0: Non sono i finché. Guardi,
3: esatto.
2: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
2: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
2: E torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse. Se ingoi un tubetto di
3: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
3: facevi tutta la
4: c'era
3: strada.
4: Una strada.
2: Belli i portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
3: Appunto, il portachiave senza la chiave.
2: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
3: Certo.
0: Satira.

0: oggi anche due ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run, quando ci vestiremo tutti in pigiama anche noi di R101
1: venerdì prossimo. E lo faremo con Dua Lipa e Shakira.
2: Ah, però.
0: Perché?
2: No, sono gli ospiti.
1: Attesissime, detto.
3: Ah, no, pensavo al pigiama, che può andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
0: In realtà per noi di più. Di
3: certo, più. È vero, ha ragione.
1: Aspettiamo.
3: Chiara.
0: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col karaoke, quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Nina,
1: l'ha scoperta oggi? Vuota. Nina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Nina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, no. Sì. Sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì, vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente, verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro, allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono in plastica.
3: Sì.
2: No?
3: Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulirsi.
2: Okay.
0: Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le trovo a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Sì, un aneddoto bello. Non mi si può
1: è il primo della nuova stagione. Allora, tocci, siamo militelli.

0: basta, l'aneddoto non ci interessa più, no, solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto. Allora facciamolo allora.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene, basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi? Tutti gli aneddoti sul mio viaggio in Armenia, Georgia.
1: Raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche, quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sui carri attrezzi.
1: Okay, sì.
2: Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Se
2: ho detto,
3: non ti letto il guanto, però di
2: no, metà. No, infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. Vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sei uno scalino,
2: rimane...
3: già è un problema.
2: Esatto.
5: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
6: l'accendi sigari, l'accendi sigari
2: boia.
6: Io l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Ma ti sono proprio... finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
4: Cosa inutile che ho in macchina, prendete una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were for the world, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
3: Tocca.
0: No, vabbè, no,
3: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
3: E invece no.
2: Ecco, è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
3: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy torna

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Carlos Santana e Rob Thomas. Si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101, il

0: volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, dai. Forza, vai. Forza.
3: Gente che spera, bella, cercando bella qualcosa di più. In fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravo, ma bravissimo.
4: Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Andate a recuperare.
0: Dove eri negli anni 90?
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a recuperare.
0: Una bellissima intervista, raga, raga, chiamaggio raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: È un tombino l'amica.
1: Ma anche l'altra però. È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
6: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
0: No, questa è Facchinetti. Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
7: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
1: fa. Hai dai, visto? Dai, c'è altra gente. Dai,
6: gente dai di mare, oh, che oh, se oh, ne va.
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
1: Mi piace.
8: Gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Vai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima
4: effetto.
2: L'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
9: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare. Ciao banda, Federica da Laveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
4: La gente. Lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio.
6: Mormora. La gente mormora.
1: Gente mormora.
6: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
10: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, bravi, per il karaoke di R101.
4: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
11: Per tutti te, quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che soltanto te.
0: Stai a
11: ciao
0: casa.
11: Banda, no. Matteo da Ronco scrivi a Forza Inter.
0: Non andare
4: sempre. Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'hai inventata adesso,
4: certo. Inventata ora io, è mia gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedevo prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: Sei
2: chi allora?
1: Due mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
4: La dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: Facciamo quella versione che mi hai detto te.
1: No, Lorenzo, meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
0: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
0: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
0: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
1: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
0: L'amianto addosso, un anno è già passato.
1: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
1: Sì.
2: Scusatemi.
1: C'è odore anche.
3: Come?
0: No, non lo so.
4: Vabbè, saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: qui,
2: mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi?
0: Leonardo.
1: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice blu?
2: No, Paolo, io
1: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
0: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì. Però.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
1: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa No.
1: È una bella, però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
0: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
1: Sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
1: Bella.
3: E torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di...
2: Da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco.
2: Facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: C'era una strada.
3: Bello il portachiavi, totalmente inutili. Poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
1: C'è della satira politica.
2: Certo.
1: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
4: E lo faremo
3: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
1: Ah, però.
3: Perché?
1: No, sono gli ospiti.
4: Attesissime, detto.
2: No, pensavo al pigiama, che vuoi andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più.
2: Di certo, più. È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oke. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Mina,
1: l'ha scoperta oggi?
0: Vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba,
1: Mina. Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20 praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: niente.
2: Sono in plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le trovo a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: È
1: il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi

0: Basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più. No, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due ne ha inquadrato il suo vuoto.
2: Allora facciamolo
3: proprio.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: sei andato in... bene, basta.
4: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi? Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia, Georgia.
1: Raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle sui carri attrezzi.
1: Okay, sì.
2: Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
4: Se
2: ho detto,
4: non ti letto il guanto, però lo di
2: no,
4: metà.
2: No. Infatti, mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Eh sì, certo. Okay. Vabbè. Quindi
4: bellissimo,
2: non,
4: bella
2: è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
4: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
5: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
4: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
6: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
7: l'accendi sigari? L'accendi sigari boia.
2: Io,
7: l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
4: Ma ti sono proprio... finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
5: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were ciao, ciao. Da loro, sì, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
4: Tocca.
2: Diciamo.
0: No, vabbè, no,
4: l'energy vabbè, drink vuoto.
2: Siamo in tema.
4: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
4: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
4: E invece no.
0: Ecco,
2: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
4: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: anche la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah. La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimo, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale, Paolo. Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
4: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Ragazzi, sì. A te ma provavo, no, cioè nel senso, hai capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, igni da Terra Alba.
3: Dopo una roba così auguri buona giornata.
2: Non ce la posso fare, io senti ne altre tre o quattro. Io,
0: soprattutto
2: subito.
0: Quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. No, splash. Vabbè, senti.
0: Lo diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè...
0: ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana. Ciao, Tolly da Bergamo.
2: Allora, Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: tutto meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao, Cristina.
0: Lara. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
2: Sì, vabbè.
3: Ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
3: Ma questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Bergamo pianerottolo.
2: Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi la
0: è vero.
1: Ma è sicuro di queste cose? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che...
3: Mamma mia come sei.
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: Credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto a bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se vuoi vomitare, ti fa pure.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

0: il Texas alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao, ciao Camilla, ciao, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale, sì, della Pigiama,
1: sì,
0: Run?
1: Sì.
0: Puoi,
1: sì,
0: spoilerarcelo?
3: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticata, ho diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
4: Uh-huh.
1: E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Sì,
0: tutto,
1: sì, beh, io
0: tutta l'ansia
1: sono
0: che hai vissuto.
1: Passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì. 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere.

0: Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema, ed ecco che tra le iniziative di Liltec esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
1: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
2: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema, che invece appunto queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
0: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
1: in realtà
0: 8
1: ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
3: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
1: Tutto insieme.
0: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
3: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
0: Certo.
3: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo due bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
1: Invece grazie
3: a Lilt, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le due bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
0: Tornando alla Pigiama Run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre, giusto?
1: No,
0: portarmi anche il militello in spalla.
1: Sì, sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
3: Noi non corriamo. No,
2: non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
1: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
3: Sì,
1: perché
3: l'ho
1: ci sono
3: visto,
1: dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
2: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma, vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
1: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
2: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
4: No, non l'ho ancora vista.
2: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigiama Pigi, che è un simpatico orsacchiotto, e sarà qui in onda con noi alla banda
1: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
0: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte, che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
1: Grazie Sara.
3: Grazie a voi.
1: Grazie Camilla.
3: Ci vediamo
1: venerdì 18. Alla 7ª Pigiama Run. Grazie.
0: Ciao.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora.
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... L'adora Sofì, questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce,
4: no?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
4: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene? Sì, va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora?
0: Sì. Tra un anno tra l'altro ci sarà l'eclissi.
6: Mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te, sì.
2: Allora, vabbè. Vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare il weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote quindi i fan sono diventati le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure.
2: Sì,
6: cosa c'è? Le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora è uscito il DVD del nostro matrimonio,
5: sì.
2: La VHS,
5: sì, tutto.
2: Per i morti di fame che non c'hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: E uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto questo merchandising?
2: Ma non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
0: Ma no,
2: i succhi di frutta.
5: I succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Dicià?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici tre contro tre, come si chiamano,
5: e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh, era la battuta di chiusura.
0: Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa, si chiama Kintsugi su R101.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: anche ancora. La nostra sigla lo dice. Magari apri sì. proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina.
2: Ah.
0: La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale,
1: Paolo.
0: Leo.
1: No,
0: vabbè,
1: no,
0: che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio, Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi. A te ma provavo, no, non c'è nel senso, capito te qual è il senso della vita.
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terra Alba.
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: Non ce la posso fare, io senti ne altre tre o quattro. Io,
0: soprattutto
2: subito.
0: Quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash. Vabbè, senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. E la rana! La rana! Chiara, la rana! Ciao, Tolly da Bergamo.
2: Allora, Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta!
2: Ma basta. Tutto ma meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè, la vita sta nelle cose semplici.
0: E trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai!
7: Chiara! Ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
0: Lara. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi, lì di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
2: Sì, vabbè.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma in mezzo,
3: questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Bergamo pianerottolo.
2: Esatto.
1: Scusate,
2: se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio.
0: È vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che...
3: Mamma mia come sei.
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
1: Sì.
0: Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se vuoi vomitare, ti fai pure.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

0: Inner Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane, si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano, e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao, ciao Camilla, ciao, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
1: sì,
0: della Pigiama,
1: sì,
0: Run?
1: Sì.
0: Puoi,
1: sì,
0: spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
1: E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Sì,
0: tutto,
1: sì, beh, io
0: tutta l'ansia
1: sono
0: che hai vissuto.
1: Sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
1: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: sì, esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Sì. Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà,
4: chiamano,
0: immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
0: in
3: diventeranno 8 tra breve.
0: In realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
1: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
3: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
1: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
1: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover,
0: certo,
1: gestire, e non star vicino significava scegliere o lei,
3: sì,
1: o l'altra,
0: sì. Invece grazie,
1: invece,
0: a tutto
1: grazie
0: questo,
1: all'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre, giusto?
0: No,
3: portarmi anche il militello in spalla.
0: Sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
1: Noi non corriamo.
4: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì,
0: perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
4: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre
0: e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
4: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
1: non l'ho ancora vista.
4: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, da pigiama Pigi. Che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
0: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Camilla.
1: Ci vediamo
0: venerdì alla settima pigiama run. Grazie.
3: Ciao.

0: aprire Shock the Monkey nell'82, quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa...
5: L'adora Sofì. Questa è Sofì.
6: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero, dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
6: No.
2: Se volete sentire la nostra voce, dovete pagare l'upgrade, vero?
6: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
6: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Ne freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio, però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
6: Ancora.
0: Sì. Ma tutto... Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
7: Mercimonio continuo, proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo. Io vorrei essere l'analista
2: di Leo.
4: Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
6: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofì.
0: Come
2: i
0: figli. Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
6: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventati le trote.
7: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
7: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
7: Pure?
2: Sì.
7: Cosa c'è? Il caviale dentro le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS.
6: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi, però come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
6: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
6: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
6: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, succhi di frutta.
6: E succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
7: Già?
8: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Ranucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici tre contro tre, come si chiamano.
6: E vissero, felici e contenti per tutta la vitola.
8: Oh! Eva, la battuta
0: che
8: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: con Santana e Rob Thomas. Si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101, il chiaro.

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, forza, vai! Forza, forza.
3: Gente che spera, bella, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravissimo.
0: Cos'era?
4: Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove,
2: a recuperare.
0: Dove eri negli anni 90?
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a recuperare.
0: Bellissima intervista, raga, raga, chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: È un tombino l'amica.
1: Ma in chi anche è l'altra, però. È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
6: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
0: Ciao Veronica. Non questa Facchinetti. Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
7: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
1: fa. Dai, dai, c'è altra gente.
8: Gente di mare, oh, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: Il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
1: Mi piace.
9: Gente, divertente. Fatti prendere, dai, è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Dai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima l'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, Ciao banda, Federica dalla Veno.
2: Quella più in alta non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
10: Vai, vai, vai. Balla,
2: tutta la gente.
4: Piglio lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
11: Mormora. La gente mormora,
1: gente mormora,
11: fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
12: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, bravi, per il karaoke di R101. Attenzione.
4: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo, Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
13: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
13: ciao
0: casa.
13: Banda, no. Matteo da Ronco Scrivia, forza Inter.
2: Non andare.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favor, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso.
4: Certo. Inventata ora io, mia. Gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedevo prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: 6 kg
2: allora.
1: In 2 mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la Vitola.
0: Sì,
1: se
0: sì,
4: volete
0: sì.
4: La dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna a venire.

0: Giova!
1: Lo facciamo quella versione che mi hai detto te?
2: No, Lorenzo. Meglio di no.
0: In onda no. Tutto no. Ciò che va ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
3: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
2: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
2: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
2: Ma che critica in musica, capito? Male però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
2: Tra l'altro hai cambiato le parole recentemente a un

0: Ma perché non è bisestile?
1: Vabbè, oggi è venerdì. Però.
2: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
3: Signori, Chiara sa contare.
0: Questa no, no, no.
3: È una bella, però.
2: Di solito può succedere di tutto.
0: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
4: L'ho già sentita sta frase.
0: E ne ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
3: Non sono i film che guardi.
0: Esatto.
2: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
2: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi peluscini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
3: Bella.
2: E torniamo sempre su questo argomento, incredibile.
1: Beh, la cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farlo. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di...
0: Da piccolo non mangiavi mai i pastelli?
1: ecco.
0: Facevi tutta la strada.
1: Strada.
2: Belli portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
0: Appunto, il portachiave senza la chiave.
2: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
3: C'è della satira politica.
0: Certo.
3: Satira.
2: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
1: E lo faremo
2: prossimo.
1: Con Dua Lipa e Shakira.
3: Ah, però.
2: Perché?
3: No, sono gli ospiti.
1: Attesissime, detto.
0: Adesso no, pensavo al pigiama, che può andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
2: In realtà per noi di più.
0: Di certo, più. È vero, ha ragione.
1: Aspettiamo.
0: Chiara.
2: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Le ultime battute della settimana.
1: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa secondo me ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
0: secche.
1: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo. Sì. No. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service. Prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì. Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
0: Ancora, Ruffini con noi.
1: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì.
2: No?
3: Sintetiche.
1: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
1: svelato.
2: Me le trovo a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
0: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Sì, un aneddoto bello.
0: Non mi si può dire. È il primo della nuova stagione. Allora, ci ringraziamo.
3: No, perché poi.

0: Basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più. No, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale. Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto.
2: Facciamolo allora!
3: Ragazzi,
0: mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
4: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
4: bene,
1: siete
4: bene, basta.
5: Quindi cos'era?
4: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia, gli
1: raccontate a lui.
4: Insomma, lo raccontate a lui, però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
4: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche, quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di sabbiette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
4: Infatti anch'io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
5: Ho detto, non ti letto il guanto, però di
4: realtà. No, infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
4: Sì, certo. Okay. Vabbè. Quindi
5: bellissimo,
4: non, bella, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger.
0: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
4: Armenio quello, dai.
5: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
6: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
4: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
4: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
5: Sì. Sei uno scalino, già è un problema.
4: Esatto.
7: Come la cosa più inutile della mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
4: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
8: l'accendi sigari? L'accendi sigari boia.
4: Io l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
5: Ma che sono finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
6: Inutile, sì, che ho in macchina è praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were, ciao, ciao. Da loro, che pizzo!
4: Questo messaggio
5: tocca.
0: No, vabbè, no,
5: l'energy drink vuoto.
4: Siamo in tema.
5: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
5: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
5: E invece no.
0: Ecco,
4: è una festa. 4-1 e via a casa. 4-1?
0: Esatto. In Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
5: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Santana e Rob Thomas. Si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101. Il

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, dai, forza, vai! Forza, forza.
3: Gente che spera, bella, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta, sta terra, terra, sta terra, terra, sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove,
2: a recuperare.
0: Dove eri negli anni 90?
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a recuperare.
5: C'era bellissima intervista, raga, raga, chiamo raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma anche l'altra però. È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
5: Avanti al prossimo.
0: Non questa Facchinetti. Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
5: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: hai visto?
5: Fa.
1: Dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
8: Gente di mare. Che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: Il nostro pari di regia che si diverte sì. Con i file dei nostri amici.
4: Mi piace, mi piace.
9: Gente, gente, gente. Divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Giova, possiamo bravo. Liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima l'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate, tutti!
0: Dai!
10: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, Federica dall'Aveno.
2: Quella più in alta non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
10: Vai, vai, vai. Balla,
2: tutta la gente.
4: Piglio lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
11: Mormora. La gente mormora,
1: gente mormora.
11: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
12: Sai, la gente strana. Prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, per il karaoke di R101. Attenzione.
4: La gente vuol sapere chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
13: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
13: ciao
0: casa.
13: Banda, no. Matteo da Roncoscrivia, forza okay. Inter.
0: Non andare.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso.
4: Certo. Inventata ora io, mia. Gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: 6 kg in 2 mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
0: Dai, sì,
4: la dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: Giova!
1: Lo facciamo quella versione che mi ha detto te.
0: No, meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va
1: ragazzi,
0: fuori onda
1: sono...
0: deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, capito? Sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
2: Ecco. Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: Ma è meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì,
2: scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Come?
4: No, non lo so. Saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
2: Mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice?
2: No Paolo, io
0: ancora lì che cerca.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile.
4: Vabbè, oggi è venerdì però.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa No.
0: È una bella però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto non era non, lascia stare.
0: Non sono i finché guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi truncini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
3: E torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
2: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
2: facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: Una strada
3: belli portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
2: Certo.
0: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama anche noi di R101 venerdì
4: e lo faremo
3: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah però.
3: Perché?
0: No, sono gli ospiti.
4: Attesissime, detto.
2: No, pensavo al pigiama, che devo andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più.
2: Di certo, più. È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone delle

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Mina,
1: la scoperta oggi? Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba,
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo. No. Sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora, Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro, allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente, perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io me
0: le
2: faccio a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Sì,
1: non mi si porta, no. È il primo della nuova stagione.
3: Allora,
1: no,
3: perché poi

0: basta, l'aneddoto non ci interessa più, no, solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due ne ha inquadrato il suo vuoto.
2: Allora facciamo l'allora.
3: Ragazzi,
0: mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: sei andato in... bene, basta.
4: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: li raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche, quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine e sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
4: E
2: ho
4: se
2: detto,
4: non ti letto il guanto, però lo di no, metà.
2: No, infatti, mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. Vabbè. Quindi
4: bellissimo,
2: non è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
4: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
5: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
4: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
6: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
7: l'accendi sigari? L'accendi sigari boia.
2: Io, l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
4: Ma ti sono proprio... finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
5: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, Ada Roma, e we were loro, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
4: Tocca.
0: Diciamo, no, vabbè. No,
4: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
4: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
4: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
4: E invece no.
0: Ecco,
2: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1?
0: In Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
4: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina.
2: Ah,
0: la conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene, Chiara, un istante fa. Quando detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8. E 15 circa la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi. Buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale, Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio, Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi. A te ma provavo, no, cioè nel senso, hai capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
0: Dai, Igno!
3: Dopo una roba così auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: Secondo me Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno, nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: tutto meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto semplice, cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile, proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao, Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. Mm. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
2: Sì, vabbè.
3: Ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma
3: questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Bergamo pianerotto.
2: Esatto.
1: Scusate,
2: se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la rada e poi la
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: Sì, fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che.
3: Mamma mia, come sei?
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa dire.
1: Vabbè, il Tortorella gialle.

0: il Texas alle 8.25 qui alla banda di R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
2: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
1: sì,
0: della Pigiama,
1: sì,
0: Run?
1: Sì.
0: Puoi,
1: sì,
0: spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
2: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
2: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
2: E quindi
0: piccola.
2: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
2: Sì,
0: tutto,
2: sì, beh, io
0: tutta l'ansia
2: sono
0: che hai vissuto.
2: Passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
2: No.
1: Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
1: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, era una
3: Le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run,

0: pernottamenti nel perimetro dell'istituto tumori che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altre.
1: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
2: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
3: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'istituto tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
2: Tutto insieme.
1: Che tsunami emotivo, cioè, tra una cosa e l'altra.
3: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare, diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo due bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
2: Invece grazie
3: a Lilt, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le due bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra, però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
1: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
2: può
1: portarmi anche il militello in spalla,
2: passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama,
3: noi non corriamo,
0: non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa, tutti insieme. Come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
2: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
3: Sì, sì.
2: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
0: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma. Ma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre
2: e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
0: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
4: No, non l'ho ancora vista.
0: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda venerdì mattina.
2: Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
1: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilt che organizza, patrocina e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
2: Grazie Sara.
3: Grazie a voi.
2: Grazie. Allora, ci vediamo il 18 alla settima pigiama run. Grazie.
1: Ciao.

0: macabre nel Shock the Monkey nell'82, quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, ma di amore continuiamo a parlare perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Eh sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa...
5: Allora, Sofì, questa è Sofì.
6: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
4: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
6: Come stai? Tutto bene, sì? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora.
0: Sì. Tutto... Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
7: Mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
6: Ma cosa l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare il weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
0: Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
6: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote, quindi i fan sono diventati le trote.
7: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
7: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
7: Pure?
2: Sì.
7: Cosa c'è? Cioè, caviale le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS,
6: sì, tutto.
2: Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto questo merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
6: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
6: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
6: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
7: Dicià?
8: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici tre contro tre, come si chiamano,
6: e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
8: Eva, la battuta
0: che
8: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa, si chiama Kintsugi su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: che anni che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah. La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene, Chiara, un istante fa, quando ha detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8. E 15 circa la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Paolo. Leo.
4: No,
0: vabbè, che siete Paolo, delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, stai nel personaggio, Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi. A te mi provavo, no, non c'è nel senso, capito te qual è il senso della vita.
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
3: Dopo una roba così auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro. Io,
0: soprattutto
2: subito.
0: Quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. No, splash. Vabbè, senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana! La rana! Chiara, la rana! Ciao, Tolly da Bergamo.
2: Secondo me Tolly fa più serate di me e degli Aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta! Ma basta.
2: Tutto
1: ma
2: meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè, la vita sta nelle cose semplici.
0: E trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai!
7: Chiara! Ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina Bergamo.
0: La radio Lara. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. Ma rapinato. Ciao Simone da Bergamo.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
3: Ma questa gente
1: me.
3: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Cioè, Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi lo
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che...
3: Mamma mia come sei.
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere contro la challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Ma questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto a bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa dire.
1: Vabbè, il Tortorella già.

0: In the Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane, si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimoni di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano, e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
3: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
3: sì,
0: della Pigiama,
3: sì,
0: Run?
3: Sì.
0: Puoi,
3: sì,
0: spoilerarcelo?
3: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
2: Uh-huh.
1: E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Sì,
0: tutto,
1: sì, beh, io
0: tutta l'ansia che
1: sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No.
3: Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
3: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
2: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
2: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
2: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta. Quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
1: Per noi è stata fondamentale perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
2: Insomma, che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
1: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
2: Certo.
1: Ok. Diventava una logistica molto difficile perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover,
0: certo,
1: gestire, e non star vicino significava scegliere o lei,
2: sì,
1: o l'altra,
2: sì.
0: Invece grazie
1: a l'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
2: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza,
0: sì?
2: Per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
0: no,
2: giusto?
0: Può no,
2: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì,
2: volendo,
0: sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
1: Noi non corriamo.
4: No, non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
3: Sì, sì.
0: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
4: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. E lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
4: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
3: No, non l'ho ancora vista.
4: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi,
0: sì,
4: alla banda venerdì
0: mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
2: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, sì, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Allora,
1: ci vediamo
0: venerdì alla settima pigiama run. Grazie.
2: Ciao.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora.
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... L'adora Sofì. Questa è Sofì.
3: Questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
5: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora?
0: Sì. Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Un mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero!
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
4: Di
0: Leo.
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te,
2: allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare il weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Con i figli.
0: Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventate le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Mm. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure?
2: Sì.
6: Cosa c'è? Bolla di più di dentro le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS,
5: sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non c'hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... lui e Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
0: Ma no,
2: i succhi di frutta.
5: I succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Già?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Ranucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano?
5: E vissero, e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh! Eva, la battuta
0: che
7: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bello, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, dai. Forza, vai. Forza, forza.
3: Gente che spera, dai, cercando dai, qualcosa di più. In fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra, sta, sta terra, sta terra, sta terra, terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove,
2: a recuperare.
0: Dove 90.
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a recuperare.
0: Una bellissima intervista, raga, raga, chiamo raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma in chi è l'altra, però? È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
6: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
0: Ciao Veronica.
7: No, questa Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
7: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: fa. Visto?
1: Dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
8: Gente di mare, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: Il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace, mi piace.
9: Gente, gente, gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Giova, dai, possiamo, bravo, liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima
4: effetto.
2: L'anima, il corpo e la mente.
1: Questa, okay, ve la ricordate tutti.
0: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente, che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, la dedica da Laveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
7: Vai, vai, vai.
2: La gente.
4: Lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
11: Mormora, la gente mormora.
1: Gente mormora.
11: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
12: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, bravi, per il karaoke di R101. Attenzione.
4: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo, Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
13: Per tutti te, quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
13: ciao
0: casa.
13: Banda, no. Matteo da Roncoscrivia, forza, okay. Inter.
2: Non andare.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più come che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso,
4: certo. Inventata ora io, mia. Gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: 6 kg in 2 mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
0: Dai, sì, sì,
4: se volete la dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì prossimo.

0: prova.
1: Lo facciamo con la versione che mi ha detto te.
0: No, Lorenzo, meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va, ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, capito? Sono passati quasi 20 anni da questa canzone.
2: Ecco. Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì.
2: Scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Ma come?
4: No, non lo so. Saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: qui in
2: mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi?
2: Riccardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice?
2: No, Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo. Dai,
2: martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì. Però.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
0: Era bella, però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
0: Non sono i finché guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi.

0: Maran, quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101,
1: e lo faremo
0: prossimo
1: con Dua Lipa e Shakira.
2: Ah, però,
0: perché
2: no, sono gli ospiti?
3: Ah, no, pensavo al pigiama, che può andare in pigiama con
0: di
3: Dua Lipa e Shakira.
0: In realtà, per noi di più, di
3: certo,
0: più.
3: È vero, ha ragione.
1: Aspettiamo.
3: Chiara.
0: Quindi, tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi, tra poco, pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Mina,
1: l'ha scoperta oggi,
0: vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba,
1: Mina. Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo certo. Senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20 praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro allora, col dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: perché
2: sono di plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.

0: No, io me svelato. Le sono a casa
1: in Georgia, ho ordinato un hamburger.
2: È un aneddoto portato... bello, ragazzi.
1: Beh, sì, un aneddoto bello.
2: Non mi si porta è il primo della nuova stagione.
1: Allora, no, perché poi.

0: Basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più, no, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto.
2: Allora facciamo l'allora!
3: Ragazzi,
0: mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene, basta.
4: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi? Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: li raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui, però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche, quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine e sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
4: E
2: ho
4: se
2: detto,
4: non ti letto il guanto, però lo di no, a metà.
2: No, infatti, mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Eh sì, certo, okay. Vabbè. Quindi
4: bellissimo,
2: non è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
4: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
5: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Beh, fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
4: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
6: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
7: l'accendi sigari? L'accendi sigari boia.
2: Io, l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
4: Ma ti sono proprio finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
5: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, Ada Roma, ciao, ciao. Che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
4: Tocca.
0: Diciamo, no, vabbè. No,
4: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
4: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
4: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
4: E invece no.
0: Ecco,
2: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1?
0: Esatto. In Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
4: Dalla Champions ai Mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.